0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto e incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno e buon sabato da Lucio Pengue. Partiamo dalla cronaca. Notte movimentate ad Ischia, dove un giovane di 20 anni, residente ai quartieri spagnoli di Napoli, è stato accoltellato e operato d'urgenza all'ospedale di Lacquameno. Il ragazzo non è in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti dopo le 3 di notte per la segnalazione di feriti ed arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il ventenne sarebbe stato aggredito per motivi non ancora chiari all'interno di un locale notturno dell'isola. Un particolare però ha insospettito gli investigatori. Inizialmente il giovane avrebbe fornito ai medici un nome falso. Poco dopo alcuni familiari sono arrivati in ospedale chiedendo di lui con il suo vero nome. I carabinieri hanno così accertato che il ventenne è sottoposto all'affidamento in prova e avrebbe dovuto fare rientro a Napoli per le ore 22. Indagini in corso per ricostruire tutta la vicenda. Due bici elettriche rubate a Sorrento, poi la fuga sulla Circumvesuviana e infine l'arresto alla stazione di Torre Annunziata. In manette sono finiti un uomo di 37 anni e una donna di 22. Decisive per l'identificazione le immagini delle telecamere di sorveglianza e un dettaglio particolare, la maglietta con l'immagine di Lupin indossata dal presunto ladro. Sarebbe invece un malore a provocare la morte della donna di 58 anni trovata senza vita nella sua abitazione in via Armstrong a Ponticelli lo scorso 17 agosto e quanto emerso dall'autopsia disposta dalla Procura di Napoli. Esclusa quindi la morte violenta, i lividi riscontrati sul corpo erano precedenti al decesso, la salma è stata restituita ai familiari che hanno deciso per la cremazione. A lanciare l'allarme era stato il figlio della donna, preoccupato perché da giorni non riusciva a contattarla. Chiudiamo con il calcio e con il Napoli. La società azzurra ha diramato l'elenco dei convocati per la trasferta di questa sera a Marassi contro il Genoa. Prima giornata del campionato della Serie A 2026-2027. C'è subito il neoacquisto Costantino Favasuli. Tornano a disposizione anche Sam Bekema e David Neres, che hanno superato i rispettivi problemi fisici. Restano invece fuori Pasquale Mazzocchi alle prese con un sovraccarico al ginocchio destro, Benoit Badiashile non ancora tesserato e Nosa Oberatin vicino al trasferimento a Lorraine. Tra i convocati ovviamente c'è De Bruyne, McTominay, Højlund, Anguissa, Lobotka. Oggi alle 20:45 dunque si parte Genoa-Napoli, il primo esame della nuova stagione azzurra. Ne parla il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
2: Perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli, e c'è sempre curiosità, perché comunque la prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, soprattutto perché comunque sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci domani di fare a Genoa. Una partita molto difficile, una partita sicuramente contro una squadra che in casa fa delle ottime partite sotto il punto di vista agonistico e tecnico, e quindi bisognerà fare una partita molto seria.
1: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene anticiclonico sulla Campania anche questo sabato 22 agosto, il tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo addensamenti sulla costa al mattino, dove non escludiamo isolati piovaschi ma di breve durata. Il tutto con clima ancora caldo di piena estate, temperature massime stazionarie un po' ovunque, ancora una volta comprese fra i 30 e i 33 gradi, si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, e notti tropicali, valori minimi non inferiori ai 26-27 gradi, complice anche l'afa. Dettagli ulteriori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.

cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industries.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Poi è mancata la rifinitura e la finalizzazione, però almeno abbiamo lavorato il pallone. Questo è quello che deve fare il Napoli. Gli spazi poi escono se tecnicamente fai le giocate corrette.
1: Amir Rahmani esce di testa su una rimessa laterale nella propria metà campo del Genoa e ancora riconquistiamo il pallone. 26esimo minuto di gioco di questo primo tempo tra Genoa e Napoli, ancora 0-0, ma c'è Allison che prova ad accendersi, va sul fondo, il tentativo di cross sporcato, arriva Anghissà, no, non ci arriva, e poi il pallone viene allontanato da Amorim ma riconquistato da Giovanni Di Lorenzo al limite dell'area di rigore, si sposta a destra verso Matteo Politano, trova di nuovo il capitano, cross al centro, bravo Vasquez però a mettersi lì, a guadagnare il pallone, poi farlo carambolare sui piedi di Scott McTominay e guadagnarsi una rimessa al fondo.
0: È fatto tutto molto bene tranne il cross di Di Lorenzo che era debole sul primo palo e Vasquez non ha avuto problemi ad intercettarlo, mentre la parte iniziale dell'azione, nonostante qualche liscio della difesa del Genoa, Anghissà non è riuscito ad arrivare all'appuntamento sul cross di Allison, però meno due volte siamo arrivati a fondo campo.
1: Sì, e siamo arrivati ancora con la qualità e gli strappi di Allison Santos sulla corsia di sinistra. Adesso il Genoa prova con un lancio lungo da parte di Ostica da cercare Colombo. Bene però la chiusura per Rahmani, uno contro uno e poi un piccolo rimpallo favorisce l'uscita a terra da parte di Alex Meret.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Botta prova a liberarsi della marcatura di Baldanzi, alla fine lo aiuta Scott McTominay, poi Giovanni Di Lorenzo, il velo tentato da Matteo Politano, Vasquez non ci casca su questo lancio del nostro capitano, l'altro capitano interviene di petto e riesce a riconquistare il pallone per il suo colpo di testa e ovviamente per quanto riguarda questo Napoli ancora non riesce a trovare le distanze giuste. Andiamo con il Genoa, che non riesce a venire in avanti perché arriva il colpo di testa da parte di Rafa Marin che regala una rimessa laterale al Genoa, rimessa in gioco subito da parte di Vitigna. Insomma, il Napoli in questo momento sembrava potersi tirare un po' fuori da le sabbie mobili, Paolo, di questo primo tempo, però poi il Genoa comunque vuole rispondere, di certo non vuole abbassare la guardia.
0: Sì, ora anche che fa anche caldo e quindi non lo so il Genoa quanto tempo riuscirà a tenere questo ritmo. Se la facciamo franca, che è superato i primi 20 minuti, mezz'ora, così può darsi che calando il ritmo possa venire fuori più la qualità del Napoli. Questo credo che sia il piano gara.
1: E adesso il Genoa che ha riconquistato il pallone lo conserva sul cerchio di centrocampo, Baldanzi che si abbassa a cercare di fare gioco. Ancora Baldanzi che l'allarga sulla corsia di destra verso Amorim che si è spostato leggermente, poi centralmente cercava di bucata il Genoa, palla sullo Botka e anche nonostante la magia da parte di Matteo Politano viene fischiato il fallo proprio sul calciatore slovacco.
0: Sì, questa azione, ora ovviamente c'è fallo sia sullo Botka che anche su Politano, però questo dimostra cosa? Che sono super aggressivi, vanno alla riconquista con una grande ferocia, se non prendono palla fanno fallo e comunque ti interrompono, ti evitano la giocata del Napoli, quindi veramente è difficile giocare come avevamo ipotizzato in sede di presentazione, è difficile giocare in questo stadio contro questa squadra che ha queste caratteristiche, che ha quest'idea dell'allenatore, e adesso vediamo se si incomincia a ricorrere a questa pallata lunga su Højlund. La fatica aumenta, secondo me è un po' difficile la scelta, dobbiamo avere coraggio di rischiare anche se il rischio è elevato, perché sennò altrimenti ti consegna al Genoa.
1: Sì, quello sicuramente. Intanto abbiamo provato una di quelle solite palle del lancio di Matteo Politano a cercare Rasmus Sonnen stavolta aveva vinto il duello con Leo Østergaard, ma non è riuscito poi a conservare il pallone. Il Genoa ha riconquistato il pallone. Abbiamo scavallato la mezz'ora di gioco, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli, questo primo appuntamento della Serie A in diretta in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli.

0: Kiss Italia in diretta tutte le gare azzurre, sia in campionato che in Coppa Italia e anche in Champions League. Genoa che ancora una volta detiene il possesso del pallone, lo fa con Bailo, dalle retrovie il portiere pesca Ostigard sulla corsia di destra, sempre sulla corsia di destra, insiste ancora Baldanzi che si è spostato e prova a cercare Marcandalli, un gioco di gambe che però non gli riesce, su Spinazzola il pallone termina in fallo di fondo e quindi recuperato da mano.
1: Norton Caffi, anche Ellerson dall'altra parte ricevono palla molto in alto, i nostri esterni bassi, Spinazzola l'abbiamo visto poco e Di Lorenzo ne ha ricevuta una alta solo quando si è sovrapposto, altrimenti adesso che proviamo a uscire da dietro abbiamo questa uscita a 4 che facciamo una fatica bestiale a sviluppare con questa uscita a 4.
0: E dunque arriva ancora un pallone perso da parte del Napoli con Norton Caffi che cerca il cross sul secondo palo, troppo lungo, finisce sul fondo, 32esimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli. Ne approfittiamo per un super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Intanto ci hanno fatto vedere dalla regia le immagini di Favasuli e di Vergara, Favasuli che è in panchina e che immaginavo ovviamente non sarà della gara, però sicuramente per lui la prima convocazione con la maglia azzurra dopo un paio di allenamenti effettuati con i nuovi compagni. Adesso usciamo abbastanza bene con il capitano Giovanni Di Lorenzo che se l'era allungata troppo ne approfitta per entrare Baldanzi e mettergli la palla in fallo laterale. Anche in questo caso Paolo si poteva fare tecnicamente meglio.
1: Sì, sicuramente. Prima ho visto Allegri gesticolare dopo, subito dopo Meret lanciare lungo dalla sua area di rigore senza nemmeno provare ad iniziare l'azione. Adesso invece una novità, Lobot che viene in mezzo ai due difensori centrali. Insomma, che siamo in difficoltà nell'uscita, se ne è accorto Allegri e sta provando a fare qualche cosa di diverso, però sbagliamo ancora.
0: Sbagliamo ancora, attenzione, perché c'è Frendrup che era in una posizione davvero molto molto interessante al limite della nostra area di rigore, non trova però compagni, fortunatamente ci salviamo e ci prendiamo poi questo fallo di Vasquez su Matteo Politano, però nella nostra
1: il problema è questo. Il problema è questo, che Politano deve venire a giocare per dare una mano, una palla a spalle alla porta con Vasquez che l'aggredisce a 30 metri dalla porta di Merette, di conseguenza più di 70 da quella del portiere del Genoa. E così è chiaro che il rischio è perderla e loro che diventano pericolosi, più che la possibilità che diventiamo noi pericolosi in un'uscita così difficile.
0: 34esimo minuto di
1: gioco, ancora 0-0
0: con il lancio
1: lungo. La stiamo buttando.
0: Il pallone viene riconsegnato al Genoa che in tutta tranquillità riesce a rimbastire l'azione. Paolo, non si vede nemmeno più la riaggressione alta come avevamo visto nella parte iniziale del match, però, e questo al Genoa gli dà una possibilità in più di andare poi a imbastire quelle che sono le loro di trame di gioco.
1: Sì, ma nel calcio l'aspetto psicologico nasce da cose tattiche. Se a te funzionano vai in entusiasmo e in fiducia, se non funzionano, attenzione.
0: Norton Caffi in area di rigore, Norton Caffi prova a dribblare Spinazzola che però riesce a chiuderlo e poi Addison che non riesce però a saltare Frendrup e dunque il Genoa riconquista il pallone, ma è Caparbio il nostro esterno brasiliano, riconquista la sfera, il pallone viaggia adesso sulla corsia di destra con Giovanni Di Lorenzo, ma il piccolo trotto accompagna il pallone verso Matteo Politano. Al 35esimo minuto di gioco il Napoli prova a respirare un po' dopo la tanta grande pressione da parte del Genoa, pallone che viene riportato nella metà campo avversaria, la sventaglia Lobotka verso Allison e quindi siamo sulla corsia di sinistra, uno contro uno con Marcandalli, rientra sul destro, poi il cross, Ostigard intercetta di testa e manda il pallone sulla nostra tre quarti e quindi lo riconquista Spinazzola che prova a portare il pallone centralmente verso Amir Rachmani, pallone verso Di Lorenzo, poi Anghissà, ancora Rachmani, Gabriele, che poi viene accompagnato sulla sinistra da Rafa Marina verso Spinazzola. Spinazzola sfida Baldanzi, poi si appoggia ad Allison, subito esce Norton Caffi, Allison prova a venire in mezzo al campo, ancora Allison sbaglia completamente il passaggio per Giovanni Di Lorenzo, può ripartire il Genoa, ma sono in 2 contro 7, 8 giocatori del Napoli che subito rientrano. E allora finisce l'effetto sorpresa per il Genoa, che però porta subito il pallone sulla nostra tre quarti con Baldanzi, Ellerson, siamo sulla corsia di sinistra, lo accomoda il pallone un po' più all'indietro verso Amorim, poi ancora più centralmente da Frendrup, Frendrup che poi cerca qualche imbucata per i propri compagni, ma il Napoli si chiude bene. E ancora il pallone sulla corsia di sinistra per Vasquez, poi ancora Amorim e poi ancora Frendrup, sempre per Ostigard, cercano il parco giusto i calciatori di De Rossi. Appena adesso il Napoli si chiude bene e ricaccia all'indietro verso il centro di centrocampo gli avversari, ma sono subito poi dall'altra parte, ancora Frendrup, ancora sulla corsia di sinistra per Amorim, finta il cross, poi il pallone per Vasquez, il cross arriva in questo momento con Spinazzola che sbaglia lo stop all'interno dell'area di rigore, Baldanzi e chiude il Napoli, poi spazza via tutto Allison, altro rischio per il Napoli, super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: C'è anche Politano, Paoli, che cerca di dare calma. Intanto Vitigna prova col destro, Meret para, ma prima un rischio che si poteva assolutamente evitare con Spinazzola che aveva cercato uno stop all'interno dell'area di rigore. Paolo.
1: Sì, è strano, un giocatore come Spinazzola fa un errore anche lui, da un punto di vista tecnico abbastanza clamoroso, di stopparsi la palla verso l'interno dell'area. Per fortuna c'era un traffico incredibile e il tiro è stato rimpallato, cioè l'aria era molto piena, perché il Napoli in questo almeno sta facendo quello che deve fare, cioè si ricompatta, si mette dietro con tanti uomini e quindi il Genoa, pure che arriva ai cross, arriva alle conclusioni, ci arriva sempre in situazioni estremamente difficili.
0: Adesso riconquistiamo il pallone, prima con Lobotka, poi con Rachmani che pericolosamente resta a terra dopo un contrasto con un calciatore rosso-blu e ferma tutto il Napoli che ovviamente è ancora a terra per Rachmani, è entrato in scivolata per riconquistare il pallone e alla fine però non è riuscito evidentemente a rimanere in piedi. Adesso Napoli che prova a venire in avanti, lo fa con Anguissa che trova McTominay, un po' scoperto il Genoa, ci prova Allison al limite dell'area, il destro fuori di poco, voleva la deviazione il nostro numero 27, non secondo livello, e allora finisce sul fondo il pallone, Paolo, però ottima la conclusione da parte di Allison.
1: Sì, il classico tiro di Allison che chiude sul primo palo e molto spesso l'anno scorso ha sorpreso i portieri avversari così, questa volta Bilo mi sembra ci fosse, però la palla è finita di poco fuori, però annotiamo che questo è stato il primo tiro verso la porta del Genoa, del Napoli.
0: Calcio d'angolo.
1: Adesso è il primo calcio d'angolo.
0: Stavolta c'è il calcio d'angolo per il Napoli, è il primo di questa partita. C'è McTominay che forse ha qualche piccolo problema forse di uscite per Scott McTominay, si aggiusta qualcosa sotto la scarpa. Scott McTominay, 40° minuto di gioco, tra l'altro lo scozzese è quello che ha corso di più insieme a Stanislav Lobotka in questo primo tempo. Si riaggiusta il calzerotto, il nostro numero 8 si aggiusta il calzerotto e tra un po' ci sarà il calcio d'angolo del Napoli e chiede di rimettere subito il pallone in gioco Di Bello, che avrà calcio d'angolo dalla corsia di sinistra. Vediamo chi lo va a battere, ci va Matteo Politano. Sono tanti i calciatori del Napoli, ben 6 all'interno dell'area di rigore, parte il cross subito, però arriva lo stacco da parte di Marcandalli, nulla di fatto per il Napoli, super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: 60 minuti di questo primo tempo, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli. Napoli che dopo il calcio d'angolo non concretizzato ha riconquistato subito il pallone, lo sta gestendo sulla linea mediana, adesso lo sposta leggermente in avanti verso Giovanni Di Lorenzo, poi centralmente dallo Bocca, Højlund al limite dell'area lo addomestica verso Anghissà, poi ci spostiamo sulla corsia di sinistra con Spinazzola che chiama in causa Allison, il cross e il tentativo di intervento da parte di Mercandalli che però va a vuoto, il tentativo di scivolata da parte di Mercandalli sul cross teso forte da parte di Alisson Santos, ma nessuno la tocca e finisce sul fondo.
1: Se la tocca rischia seriamente l'autogol perché era in precario equilibrio in questo intervento sul cross molto bello tagliato di Alisson, che dobbiamo dire è la fonte principale, forse dovrei dire per essere più preciso unica, di pericolo del Napoli. Quando la palla arriva ad Alisson e riusciamo a isolarlo nell'uno contro uno, il Genoa è un po' in difficoltà.
0: Bello aveva rinviato lungo, mezzo pasticcio da parte di Matteo Politano, che aveva ricevuto il pallone accomodato da parte di Amir Rahmani, poi il fallo di Anghissà su Amorim e in questo 42esimo minuto di gioco, ancora 3 di recupero da giocare, si va ancora con il Genoa che con i suoi difensori prova a risalire la china, il pallone che però in questo momento va poi dalle parti di Morton Caffi, con un po' di fortuna se lo ritrova Spinazzola che però un po' distratto lo lascia scivolare fuori. Non una bellissima prestazione finita di Spinazzola, di grande sofferenza soprattutto nel duello con Morton Caffi e Mercandalli.
1: Esatto, la fisicità di Norton Caffi sta mettendo un po' in difficoltà Spinazzola e quindi è una zona di campo dove abbiamo detto all'inizio stiamo un po' soffrendo, piano piano la difesa aiutata da tutto il resto della squadra, la fase difensiva è iniziata a funzionare abbastanza bene, però nella proposta abbiamo veramente fatto pochissimo in questo primo tempo. Attenzione,
0: Rafa Marin, rischiosissimo il pallone di Rafa Marin verso Meret che è riuscito poi a liberare dalle parti di Lorenzo, ma regaliamo anche in questo caso una rimessa laterale al Genoa che era già rimessa in gioco. Ellerson prova il cross rimpallato proprio da Di Lorenzo, poi di spalla Politano riconquista la sfera e allora Anghissà che cercava Allison Santos sulla corsia di sinistra, la sposta ancora più a sinistra da Spinazzola ma leggermente arretrato, si mette in moto adesso Scott McTominay, prova a fare un po' di movimenti Højlund però non viene servito, allora si va ancora da Allison che sfida Mercandalli, ancora Allison sta per arrivare il raddoppio da parte di Norton Caffi, si ferma il brasiliano, ancora uno contro uno, finta il cross, poi all'indietro verso Spinazzola, il pallone che adesso staziona tra i piedi proprio di Spinazzola, limite dell'area per Højlund che la allarga sulla corsia di destra verso Matteo Politano. Politano arriva alla sovrapposizione di Giovanni Di Lorenzo, il cross sul secondo palo dove non c'è nessuno, poi Spinazzola al volo, Bello se la ritrova tra le mani e in due tempi la blocca, 44esimo minuto, primo tiro nello specchio della porta da parte degli azzurri.
1: Purtroppo sì, il tiro poi c'è stato, non difficilissima la parata di Bello, anche se si è complicato un po' da solo la situazione, però è la seconda volta che arriva con grandi tempi e poi il cross una volta è stato corto, una volta è stato lungo di Lorenzo.
0: Sì, effettivamente anche in questo caso il capitano poteva fare di più. Mercandalli subito a cercare Colombo che però perde il duello con Rahmani, allora riconquistiamo ancora il pallone con Spinazzola, sempre a sinistra, sempre da Allison Santos, sfida Mercandalli, arriva sul fondo, poi il cross, Anghissà anticipato nell'area piccola da Ellerson nel ripiegamento difensivo, poteva appoggiarlo a rete il pallone perché la porta era letteralmente davanti a lui. Il Napoli ancora spinge sulla corsia di sinistra con Spinazzola, siamo nell'ultimo minuto, vedremo se ci sarà recupero. Poi Lobotka cercava una sventagliata fatta malissimo ma fortunatamente alla lontana male anche il Genoa, lo riconquistiamo il pallone con Matteo Politano che viene in mezzo al campo dal capitano Giovanni Di Lorenzo e il movimento di McTominay che poi sbaglia il controllo, la palla scivola sul fondo, nulla di fatto per il Napoli, Paolo.
1: buoni questi ultimi 5-6 minuti del Napoli, non so se proprio perché il Genoa ha finito un po' di energie per quanto ha speso tanto nell'aggressività che ci ha messo nel primo tempo, però il Napoli adesso con i ritmi un po' più bassi ha mostrato qualche idea in più, è stato più pericoloso con una certa continuità, mi viene quasi da dire peccato adesso che finisce il primo tempo un solo minuto di recupero.
0: Dal direttore di gara Di Bello, e allora attenzione perché lo gioca per adesso in avanti il Genoa con Norton Caffi, parte il cross, chiude bene Rafa Marin di piedi, allontana, poi un fallo fischiato sulla tre quarti azzurra, finalmente a vantaggio di Rasmus Højlund, chiede scusa il capitano del Genoa, il numero 22 Vasquez, che aveva commesso frazione, e chiede scusa sia al direttore di gara che anche al proprio avversario, e dunque sarà il Napoli a giocarsi questi ultimi 15 secondi che mancano allo scoccare del 46esimo minuto di gioco a intrattenere il pallone tra i suoi piedi, sulla corsia di destra verso Giovanni Di Lorenzo, poi centralmente c'è Stanislav Lobotka, ma per Di Bello può bastare, così finisce il primo tempo di Genoa-Napoli 0-0 Super Spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere, in cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E dunque il primo tempo di Genoa-Napoli finisce 0-0. Ovviamente ci ritroveremo nel secondo tempo per raccontarvi tutto quello che accadrà nel corso della seconda frazione di gioco. Intanto linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
2: Alle, alle, alle.
3: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
4: Grazie dunque a Vincenzo Perna. Il risultato di 0-0 si è chiuso il primo tempo di Genoa-Napoli, un Napoli per la verità non bellissimo, anche se aveva cominciato non male. Nei primi 5-6 minuti c'era stata una frazione per i minuti dove erano tutti i napoletani nella metà campo del Genoa, poi improvvisamente il blocco si è, come dire, un po' abbassato, è salita la pressione della squadra di De Rossi, ma il Napoli poi ha faticato tantissimo ad uscire e in pratica ha lasciato quasi sempre da solo Højlund, e se le iniziative non partivano da Alisson veramente non sapevamo come andare verso l'area del Genoa. Cerco di coinvolgere Paolo Del Genio dopo il primo tempo di Genoa-Napoli. Paolo, allora, dicevamo un Napoli che ha cominciato benino, poi a un certo punto è salita la pressione del Genoa e il Napoli non ha avuto più, come dire, la capacità di controbattere se non negli ultimi minuti, quando abbiamo avuto quell'occasione prima con il tiro di Spinazzola e poi con quello di Alisson.
5: Eh sì, abbiamo un po' di dati che sono interessanti, che confermano quello che stiamo raccontando, e sono maturati quei pochi dati leggermente positivi del Napoli proprio nei minuti finali, quando c'è stata una leggera crescita della squadra di Allegri, che comunque ha prodotto 0.07 come XG, quindi praticamente zero. Nulla, perché sono tiri da lontano, nulla di che, quello di Alisson e quello di Spinazzola, mentre il Genoa ha prodotto comunque uno 0.50. Il Genoa ha avuto un maggiore possesso palla, 56-44, nei tiri 7-3, nei tiri in porta 2-1, però i tre del Napoli sono tutti negli ultimi 5 minuti, e quello importa anche, e quello importa non è quello di Alisson, che è un po' più pericoloso, ma è quello di Spinazzola, che però è facilmente leggibile. Grandi occasioni, il Genoa nessuna e il Napoli nessuna, i calci d'angolo 3-1 per loro, insomma un po' di imprecisione nei passaggi anche da parte del Napoli, numeri che sono sicuramente da migliorare, a con le nostre qualità, b sperando nel calo del Genoa, che ha speso sicuramente tanto nei primi 45 minuti.
4: Ecco, però avendo visto la partita tra Genoa e Ascoli, bisognava un po' aspettarsi quella che era la pressione del Genoa. In quella partita è vero che l'Ascoli è andato per primo in vantaggio, ma il Genoa ha fatto una pressione clamorosa, tant'è vero che poi il gol di Bandanzi arriva proprio da un pallone recuperato. Il Napoli invece aveva cominciato bene, però poi all'improvviso è come se fosse scomparso dal campo.
5: E ci sono stati quei 4-5, forse di più, errori tecnici che ti incominciano a mettere un po' di paura, perché perdi palla e quindi l'azione successiva, il coraggio diminuisce, la voglia di buttarla lontano aumenta, quando la butti lontano gli avversari prendono fiducia, ecco perché l'aspetto tecnico-tattico poi incide sulla testa dei giocatori, non è mai il contrario, tu entri sempre in campo sicuro delle tue idee, di quello che vuoi fare, ma se non riescono incomincia ad avere delle paure e poi si ripercuotono, è un cane che si morde la coda, si ripercuotono sulla qualità delle giocate. Il Napoli deve cancellare questo primo tempo. Mi sembra, se vogliamo trovare una cosa positiva, che negli ultimi minuti qualche piccolo segnale ci sia stato, ora speriamo che l'inizio del secondo tempo somiglia alla fine del primo e non a tutto il resto del primo.
4: Secondo te il possesso palla lasciato al Genoa è un po' la conseguenza del loro essere così arrembanti o è una scelta del Napoli? Perché si era parlato per tutto il ritiro, non vedremo il blocco basso, vedremo un Napoli più propositivo, Napoli di Allegri, vedremo un Allegri più propositivo, e invece poi il Napoli sembra essersi ritirato indietro.
5: Ma oltre le soluzioni che possono arrivare dalle giocate individuali, che sappiamo il mantra di Allegri, lui ritiene che comunque con la palla tra i piedi siano i giocatori a determinare, è una verità, è una convinzione di Allegri, ma è anche vero che con delle idee, con un modo di uscire diverso, si può arginare un atteggiamento come quello del Genoa, cosa che noi non abbiamo fatto. Io batto sempre sul tasto dell'uscita da dietro, che va fatta proprio contro questa pressione. Più prestano forte, più ci sono gli spazi alle spalle, se sei organizzato e hai le qualità per uscire bene. Noi non abbiamo prodotto nulla, ci mettiamo con quei quattro nell'uscita, che è un'uscita che oramai si vede molto raramente, perché la palla arriva sugli esterni e gli esterni, stando molto bassi, sono preda della pressione avversaria e quindi, viste le difficoltà, sono costretti al lancio lungo, che non sta producendo assolutamente nulla, anzi sta mettendo in grande difficoltà Højlund. Quindi queste sono cose che vanno modificate in maniera strutturale e al momento non ci sono questo tipo di indicazioni. Allora, in che cosa dobbiamo sperare? Dobbiamo sperare che nei momenti di difficoltà, che avremo spesso, se questo è il Napoli, riusciamo con la compattezza nella fase difensiva a farla franca, e poi, quando calano i ritmi, con le nostre qualità tecniche, vincere le partite. Questo credo che sia più o meno l'idea di calcio di Allegri. Molto altro non è che ci dobbiamo aspettare. Basta, non basta, ce lo dirà questa stagione, non ce lo dirà del tutto la partita di oggi. Non è che dobbiamo tirare conclusioni sulla partita prendendo spunto solo dalla partita di oggi.
6: Abbiamo visto qualche volta la classificazione tra Di Lorenzo e Politano, mentre a sinistra è sembrato quasi che Alisson fosse palla ad Alisson. Aspettiamo, vediamo se inventa qualcosa. Praticamente non c'è stata mai una sovrapposizione di Spinazzola, infatti il tiro è arrivato dal limite dell'area, anzi c'è stata un'occasione dove Spinazzola poteva anche tirare e invece l'ha data ad Alisson, e quel momento gli è andato anche a raddoppiare Norton Caffi, quindi come quasi fosse un diktat: diamo palla ad Alisson e vediamo che cosa succede.
5: Sì, sono un po' diverse le catene, chiamiamole così, del Napoli, le caratteristiche sono troppo diverse, quindi si sviluppa in maniera completamente diversa il gioco del Napoli. A destra, come detto, c'è quel sincronismo mai collaudato con Anghissà, mezzala, ma soprattutto con Politano e Di Lorenzo, che si capiscono a occhi chiusi. A sinistra sono due giocatori molto forti, però insieme non è che fanno tante cose Spinazzola e Alisson.
6: Vero. Dicevamo prima di De Bruyne, vogliamo alzare il tasso tecnico per cercare di uscire palla al piede. Dovesse entrare De Bruyne, a parte che dovrebbe entrare, credo, al posto di McTominay, non vedo altre soluzioni. Cosa ci potrebbe eventualmente dare?
5: Fai fatica sempre a togliere uno come McTominay, perché è una partita dove sicuramente, dal punto di vista del gioco, dello sviluppo della manovra, De Bruyne ti potrebbe dare più di McTominay, su questo non ci sono dubbi. Però, visto che non è che abbiamo in mano la partita, andando a cercare la situazione, nella situazione McTominay è uno che te la può trovare con un inserimento, un colpo di testa, un tiro più degli altri, quindi fai fatica a toglierlo. Deve scegliere l'allenatore De Bruyne, prima o poi entrerà in questa gara. Ora veramente faccio fatica a capire al posto di chi.
6: Ringraziamo dunque Paolo Del Genio, e prima di cedere la linea a Vincenzo Perna per il secondo tempo, vi ricordo il risultato dell'altra gara, si sta giocando in contemporanea, come Genoa-Napoli, anche Parma-Cagliari 0-0. Linea alla regia.
3: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
7: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te, o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E dunque tutto pronto per il secondo tempo di Genoa-Napoli 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco. Per noi Super Spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Paolo, abbiamo visto scaldarsi De Bruyne come Noah Lang. Cosa si può fare secondo te? Cambiare qualcosa o semplicemente aumentare la qualità?
3: Ma se le indicazioni nella parte finale del primo tempo vengono confermate, come mi auguro, ad inizio ripresa, c'è un Genoa che fa fatica a pressare con quella intensità e quindi di conseguenza un Napoli che riesce a palleggiare di più, e allora se si tratta di avere il pallone più tempo tra i piedi rispetto al primo tempo, se abbiamo il pallone più tempo tra i piedi, De Bruyne in campo ci vuole molto, direi.
1: Le due squadre si stanno posizionando sul terreno di gioco. C'è Daniele De Rossi che parla con Norton Caffi. Tra pochissimo inizierà il secondo tempo di Genoa-Napoli. E allora altro mini spot e poi il fischio d'inizio di questa seconda frazione di gioco.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Mi approfitto per scusarmi con tutti quelli che sono i nostri ascoltatori che per qualche problema tecnico non hanno potuto seguire la mia voce nel corso del primo tempo. Abbiamo risolto, fortunatamente ci state già scrivendo in tanti e quindi fa piacere così. Siamo prontissimi per iniziare questo secondo tempo. Nessuna delle due squadre ha effettuato delle sostituzioni. C'è già Rasmus Højlund sul pallone all'interno del cerchio di centrocampo per dare il via alle ostilità anche in questo secondo tempo. Di Bello è pronto per far partire anche il secondo tempo, e allora eccoci qua, partito anche il secondo tempo di Genoa-Napoli 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Napoli che gestisce questo primo pallone con Rafa Marin che cerca e trova nel cerchio di centrocampo Stanislav Lobotka, pallone sulla corsia di sinistra verso Spinazzola. È lì che abbiamo fatto le cose migliori offensivamente parlando, però spostiamo la palla sulla corsia di destra dove c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo, non vuole rischiare in avanti, allora si appoggia all'indietro verso Rachmani, poi Rafa Marin, Spinazzola sulla tre quarti a sfidare Baldanzi, cerca una serie di finte, non gli dà spazio il numero 8 del Genoa, e allora il pallone va sulla corsia di destra con Matteo Politano che sfida Ellerson, poi all'indietro per il capitano Giovanni Di Lorenzo, cerca il cross, Vasquez con calma di petto lo appoggia addirittura tra i piedi di Amorim che prova a far partire in contropiede Colombo che brucia sullo scatto Amir Rachmani, prova a entrare all'interno dell'area di rigore, si ferma, aspetta qualcuno a rimorchio che non arriva però, e allora cerca di ingannare Amir Rachmani che con grande esperienza però ferma l'attaccante del Genoa che è costretto ad andare all'indietro da Amorim. Paolo.
3: No, il Napoli in questo non si fa sorprendere, rientra con tutti gli uomini subito velocemente sotto palla, adesso siamo tutti completamente schiacciati però sotto palla senza lasciare spazio alle ripartenze. In questo c'è grande attenzione da parte della squadra, ha recepito molto di più quello che deve fare quando non ha il pallone che quando ha il pallone finora.
1: E addirittura ricacciamo la squadra avversaria addirittura dalle parti di Bailo che riaccomoda il pallone tra i piedi di Vasquez, il capitano va al lancio lungo a cercare Vitigna, il colpo di testa da parte di Amir Rachmani, un piccolo misunderstanding tra Politano e Lobotka, ma fortunatamente Scott McTominay risolve il tutto e si va a prendere questo pallone e poi lo appoggia sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, ancora il capitano al piccolo trotto al centro verso Lobotka, a sinistra da Spinazzola, ancora Baldanzi su di lui, Spinazzola, arriva poi il pallone tra i piedi di Allison Santos, Norton Caffi lo aspetta, prova a venire in mezzo al campo per la pressione dell'inglese, e allora arriviamo dall'altra parte con Matteo Politano che riceve da Giovanni Di Lorenzo, sempre Ellerson dalle sue parti, Giovanni Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore per Anghissà che provava a restituire il pallone verso Matteo Politano, bravo Ellerson a inserirsi però in questo fraseggio, a conquistare il pallone, poi Amir Rachmani straordinario a strappare il pallone tra i piedi di Vitigna, ma non bravissimo invece Matteo Politano, che poi alla fine regala il pallone e lo mette in faro laterale per il Genoa. Paolo,
3: abbiamo iniziato benino muovendo il pallone da una parte all'altra e andando subito a riaggredire quando il Genoa aveva interrotto la nostra azione.
1: Adesso Colombo fa un buon movimento su se stesso e prova a mettere in movimento Vitigna, che con una sventagliata provava a cercare Norton Caffi. Pallone troppo lungo, rimessa laterale per il Napoli e Spinazzola si lamenta un po' con un compagno di squadra che gli aveva dato troppo lungo il pallone, voleva rimetterlo subito in gioco e invece dà il tempo al Genoa per organizzare la pressione alta e purtroppo perdiamo ancora una volta il duello fisico, stavolta sulla corsia di destra con Politano che viene anticipato da Ellerson, ma è ancora rimessa laterale per il Napoli. La rimessa subito in gioco e allora si va da Rafa Marin che chiama in causa Alex Meret. La accomoda sulla corsia di destra verso Giovanni Di Lorenzo. Pallone centralmente per Rasmus Højlund che viene travolto da Østergaard, ma non c'è fallo. E allora riconquista il pallone il Genoa sulla corsia di sinistra. Tutto chiuso con Baldanzi che prova a dare una mano ai difensori centrali per portare il pallone nella tre quarti di campo del Napoli. Sale anche Marcandalli, anche in questo caso chiuso, poi Baldanzi all'indietro per il proprio capitano Vasquez sulla corsia di sinistra con Amorim, si va all'indietro verso Østergaard e allora il pallone poi viaggia ancora sulla corsia di destra con Norton Caffi che cercava Colombo, bravissimo ad amministrare questo pallone, a spostarlo sulla corsia di sinistra, attenzione a Ellerson che entra in area di rigore, il tentativo di tiro deviato in calcio d'angolo da Di Lorenzo, super spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: E quarto tiro dalla bandierina per il Genoa, il primo di questo secondo tempo, e allora va a batterlo ancora Amorim perché siamo sulla corsia di sinistra e quindi destro a rientrare, questa è la scelta da parte di Daniele De Rossi, allenatore della squadra rossoblù. Parte il cross, colpo di testa da parte di Giovanni Di Lorenzo sul primo palo, poi prova a perfezionare McTominay e attenzione perché poi purtroppo non si erano capiti, i giocatori del Napoli avevano regalato il tentativo di conclusione a Baldanzi. Si sbilenca a spalle alla porta, murato da un difensore del Napoli con Baldanzi che deve attendere per poter mettere il pallone all'interno del terreno di gioco, però abbiamo rischiato.
3: Østergaard che lo batte, che batte la rimessa direttamente nella nostra area di rigore perché ha una rimessa molto lunga.
1: Però è un calciatore in meno in area di rigore.
3: Sì, non c'è come saltatore.
1: Almeno quello. Parte la lunga gittata da parte del norvegese, colpo di testa sempre di Amir Rachmani. Poi attenzione sul secondo palo c'è Vitigna, vuole fuori gioco Politano, ma si continua a giocare ancora Vitigna, finta il cross, poi arriva Meret, smanaccia, mamma mia, poteva anche bloccarla questa palla.
3: Io speravo e credevo la bloccasse, non si è sentito sicuro, salva Allison, bene. Mentre prima tutto è nato dal primo e poi il secondo angolo, poi la rimessa, questo momento di pressione del Genoa nasce da un anticipo sbagliato abbastanza clamorosamente da Rafa Marin che ha lasciato girare Colombo che poi ha cambiato gioco e l'azione è diventata molto pericolosa.
1: Esatto, e adesso il Napoli ha riconquistato questo pallone, lo fraseggia tra i difensori, ancora Rafa Marin sempre per Alex Meret. Anghissa al limite della nostra area di rigore, è saltata la prima pressione, allora si può andare dall'altra parte con Anghissa verso Allison, siamo sulla corsia di sinistra, finta di rientrare all'interno del campo e poi si appoggia da Anghissa, abbastanza libero Stanislav Lobotka stranamente, allora sale anche Amir Rachmani, poi ancora Lobotka allarga il pallone sulla corsia di destra verso Matteo Politano che sfida Ellerson, arriva il raddoppio anche di Vitigna, ancora Matteo Politano in mezzo al campo al limite dell'area con Lobotka che lo sposta per Allison, sale anche Spinazzola, parte il cross lungo sul secondo palo di testa Giovanni Di Lorenzo per McTominay, spalle alla porta, cerca il cross, arriva la chiusura da parte di Vasquez, calcio d'angolo.
3: Sì, abbiamo fatto l'uscita da dietro fatta con serenità sulla pressione meno intensa bisogna dire del Genoa e siamo arrivati nell'area di rigore avversaria. avversaria, bisogna giocare il pallone, c'è poco da fare, non buttarlo avanti alla sperindio, bisogna giocare il pallone, avere coraggio, ora che la pressione è diminuita bisogna farlo con grande convinzione.
1: Angolo dalla destra e quindi c'è Matteo Politano sul pallone, c'è anche Allison a proporgli una soluzione corta, ma parte il cross di Matteo Politano ed esce Bailow che riesce con una smanacciata ad allontanare, la raccoglie però Lobotka che cerca in profondità Højlund, cerca subito il cross rasoterra, anticipato però Scott McTominay, lo raccoglie Allison Santos dal limite dell'area, parte il tiro, calcio d'angolo per la deviazione di Marc Andalli, ci ha provato da casa sua ma comunque ha portato a casa almeno un calcio d'angolo. Paolo.
3: Sì, vabbè, comunque ha fatto bene, cioè, il tiro non è uscito granché, è stato anche un po' fortunato che c'è stata la deviazione, però il tiro era debole e impreciso, però bisogna provarci, fatto bene.
1: Seguiamo questo calcio d'angolo con Allison Santos, stavolta è sulla corsia di sinistra, il terzo calcio d'angolo per gli azzurri, secondo in questa ripresa proprio sotto la curva della squadra rosso-blu, parte Allison, il cross al centro nel vuoto ma Vasquez colpisce lo stesso di testa e poi allontana dopo un fallo di Matteo Politano e quindi per noi super spot.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: E viene addirittura ammonito Matteo Politano, mi sembra quasi un'ammonizione a chiamata questa, Paolo, da parte di Vasquez personalmente.
3: Ma allora voglio rivedere, l'ha colpito, sì l'ha colpito, la gamba era un po' alta, l'ha colpito non con grande forza, era partito già col destro, però il movimento un po' scomposto. Si può ammonire o non ammonire, però insomma non possiamo gridare allo scandalo.
1: No, dico però il Di Bello aveva fischiato e sì. Basta, poi dopo le proteste di Vasquez che si è alzato il pantaloncino, allora Di Bello, una volta visto il graffio, ha scelto di ammonire Matteo Politano. 55esimo minuto di gioco, decimo della ripresa, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli con le occasioni che per adesso non sembrano fioccare in questo match molto teso tra due allenatori che comunque si conoscono anche abbastanza bene, no Paolo? Abbiamo raccontato nel corso della settimana dei tanti consigli dati da Massimiliano Allegri al suo dirimpettaio, a Daniele De Rossi.
3: Eh sì, ma qui a questi livelli insomma si conoscono un po' tutti, vediamo se ora il Napoli riuscirà a fare quello che non è riuscito a fare nel primo tempo.
1: E adesso intanto aveva provato a venire in avanti Anghissà, serie di rimpalli e purtroppo però alla fine il pallone arriva al Genoa che lo amministra da dietro da Bailo che cerca Ostigard, va con il lancio lungo che però non trova nessuno.
3: Però se sono loro adesso a buttarla per uscire dalla pressione, siamo noi a recuperarla prima, vuol dire che un po' è cambiata la gara.
1: Ce lo auguriamo. Ancora Anghissà sulla tre quarti, c'è un fallo su di lui, lo fischia Di Bello, era abbastanza evidente, aveva fatto un ottimo movimento a tornare indietro con l'avversario Frendrup mandato al bar, adesso siamo già con il pallone in movimento e allora Scott McTominay il limite dell'area, c'è Lobotka, cerca lo scavetto proprio per McTominay che riesce a superare un avversario, non il secondo, poi commette fallo e quindi fischiato, arbitra ovviamente Vasquez che ancora una volta chiama Di Bello e Di Bello fischia e allora fallo su Frendrup fischiato a McTominay che aveva provato a calciare, Frendrup è arrivato per primo ma in realtà non lo prende e il calciatore ovviamente sentendosi sfiorare cade a terra, fallo per il Genoa all'interno della propria area di rigore e allora super spot.
4: Origine all'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origine all'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Cresce anche un po' la muscolarità di questa partita, Paolo. Adesso stiamo vedendo anche un po' più di falli e un po' più di tensione tra le due squadre rispetto al primo tempo.
3: Eh sì, assolutamente. Io credo che sia maturo il tempo per mettere De Bruyne dentro. Serve proprio quello che si vede che manca è la giocata di qualità che può cambiare l'andamento di questa gara.
1: Genoa che dialoga da dietro con Bailo che poi alla fine lascia partire il suo lancio lungo, il Napoli però lo riesce a riconquistare grazie ad Amir Rachmani che pur di non perderlo poi con una scivolata riesce a mettere in moto Matteo Politano sulla corsia di destra. poi Di Lorenzo, poi Anghissà cercava di agganciare questo pallone in profondità, Rasmus Højlund, ma purtroppo l'ha tolta dalla disponibilità di McTominay, che aveva attaccato la profondità. Paolo.
3: Sì, adesso un paio di volte si sono ostacolati, hanno fatto quasi lo stesso movimento Højlund e McTominay. Ripeto, serve una giocata, servono delle giocate di qualità. Stiamo arrivando abbastanza bene, ma manca proprio la rifinitura, e la rifinitura è fondamentale in questo tipo di situazioni, con il Genoa che si abbassa, e chiaramente De Bruyne potrebbe essere la soluzione.
1: E adesso però il Genoa riparte con Norton Caffi sulla destra, sfida nell'uno contro uno Spinazzola, arriva il raddoppio di Allison e allora va da Baldanzi che si guadagna il centro del campo. Siamo solo a tre quarti, azzurra, gira su se stesso accompagnato da Scott McTominay, allora Amorim che adesso agisce sul centro destra, sempre centralmente per Baldanzi, che chiama in causa anche Frendrup. Adesso siamo sul lato di sinistra, ma si va poi da Østigard, tutto il Genoa all'interno della nostra metà campo. Ancora Østigard nel cerchio di centrocampo, 59esimo minuto di gioco con Genoa e Napoli che sono ancora sul punteggio di 0-0. Si va da Marcandalli che cerca un lancio laterale verso Norton Caffi, arriva però il fischio da parte di Di Bello, bandiera innalzata, pallone è uscito e allora rimessa laterale per il Napoli con la palla che è già in gioco, gestita da Rafa Marin che va all'indietro verso Alex Meret. Sulla destra arriva Giovanni Di Lorenzo che la mette tra i piedi di Politano, pallone subito in profondità per Højlund che cercava di girarsi, arriva il fallo tattico da parte di Østigard, fischiato da Di Bello proprio sul cerchio di centrocampo.
3: E questa già è un'altra palla, questa è una palla tra i piedi che Østigard vede Østigard costretto al fallo, perché Højlund si può girare, andare via, verticalizzare per il compagno che si stava inserendo alle sue spalle. Questa si può giocare addosso a Højlund tra i piedi, non quella a mezza altezza o alta, difficilissima da gestire.
1: Un'ora di gioco, 0-0 tra Genoa e Napoli, con il Napoli che adesso è nella metà campo avversaria sulla corsia di sinistra, con Alisson Santos che sfida Norton Caffi che non lo molla, e allora Alisson, serie di finte, va all'indietro verso ancora Spinazzola centralmente da Lobotka, Lobotka che poi si lascia aiutare da Mir Rachmani, finta il tiro, l'accomoda sulla destra per Di Lorenzo, fa partire il cross troppo lungo per tutti, ma non per Norton Caffi, ed Allison decide di non rischiare. Norton Caffi la mette in fallo laterale, dunque rimessa laterale per il Napoli verso il lato corto dell'area di rigore. Si fa vedere anche Rafa Marin che però l'accomoda subito verso Spinazzola centralmente dalle parti di Amir Rachmani e poi Giovanni Di Lorenzo, ancora più a destra dalle parti di Matteo Politano, sempre verso Ellerson, e poi arriva il raddoppio di Vitigna, va all'interno del campo, poi la sposta sulla corsia di destra verso Leonardo Spinazzola che cerca di sfidare Baldanzi, poi va da Allison, Allison centralmente, il cross, la sfiora soltanto di testa Scott McTominay, ma nulla di fatto, il Genoa l'allontana ma il Napoli la riconquista ed è già al limite dell'area di rigore ancora del Genoa. I fischi di Marassi, pallone all'interno dell'area di rigore verso Højlund che però la allontana verso Allison, cerca il tiro, rimpallato ancora Giovanni Di Lorenzo che la riconquista, ancora Lobotka, gira su se stesso, sempre Giovanni Di Lorenzo che la sposta a destra dalle parti di Matteo Politano contro Ellerson, Matteo Politano che sbaglia il pallone per Giovanni Di Lorenzo che aveva fatto un movimento in profondità, e allora Politano cerca il cross troppo basso, Vasquez interviene ma bravo Lobotka a riconquistare ancora il pallone. Adesso una pressione costante del Napoli con Spinazzola che la mette tra i piedi di Allison, poi Spinazzola sul fondo, pallone che probabilmente era già uscito ma il Genoa salva e la mette in fallo laterale, ma era già uscito il pallone sul cross di Spinazzola, ma probabilmente era anche fuori gioco. Noi ne approfittiamo per un super spot
3: che poi non era fuori gioco. E forse non è
5: shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Non c'era fuori gioco da parte di Spinazzola, però era uscito il pallone fuori dal terreno di gioco, però ottima fase del Napoli, davvero di grande pressione Paolo nella metà campo avversaria, tant'è che riconquistiamo un altro pallone con Scott McTominay, il limite dell'area, cerca il destro la parata di Bale al 63esimo minuto, ci ha provato dalla distanza Scott McTominay, un po' come aveva fatto gol l'anno scorso. Paolo,
3: sì, anche una leggera deviazione però facile la parata di Bale, comunque Lobot che è salito un po' in cattedra con tanti palloni recuperati e quindi col baricentro più alto, adesso il Napoli almeno va alla riconquista e può provare poi a fare la giocata negli ultimi 30-35 metri.
1: Lancio lungo di Bale verso Colombo che va a terra, forse trattenuto da Rafa Marin, lascia correre di Bello e allora il Napoli riconquista il pallone già nella metà campo avversaria con Stanislav Lobotka. Il pallone per Anghissà, bello il tentativo all'interno dell'area di rigore per Scott McTominay, troppo lungo, non aggancia, ma i due comunque si fanno un cenno di essersi capiti, magari anche qui la giocata tecnica avrebbe favorito un'azione pericolosa.
3: Sì, però è successo quello che avevamo intravisto alla fine del primo tempo, cioè il Genoa è calato, si è abbassato molto, non riesce più a pressare, quindi facciamo almeno girare palla con una certa qualità e dobbiamo fare l'ultima giocata.
1: Anghissà verso Politano, Politano cerca il fondo, poi il cross non arriva Rasmus Højlund, ma ci arriva invece Alisson Santos, il pallone arretrato per Anghissà che cerca Lobotka, finta il tiro, rientra sul sinistro, la sbaglia e poi Amir Rahmani per non rischiare cercava un tiro al volo che però finisce sul fondo.
3: L'azione è stata molto bella, purtroppo l'occasione è capitata, se l'è costruita da solo, è capitata sul piede di Lobotka, tra l'altro il sinistro, sappiamo che Lobotka comunque non è un tiratore dal limite dell'area, c'erano le condizioni, è venuto fuori un tiro per nulla pericoloso, poi la palla rimpallata fuori è stata calciata da Rahmani più per chiudere l'azione, eventuali ripartenze da interrompere, calciato male.
1: Tanto il Genoa ha rimesso in gioco il pallone con Baldanzi che si era abbassato per cercare di dare una mano ai difensori nel tentativo di rimettere dal fondo il pallone in gioco, e adesso però è già dall'altra parte con Frendrup che rientra sul destro, si appoggia al limite dell'area proprio da Baldanzi, il sinistro e Rahmani di testa riesce prima ad opporsi e poi a rinviare di destro, non benissimo però con il Genoa che riesce in qualche modo a riconquistare il pallone, si arrabbia Rahmani, vuole una squadra che salga un po' di più per mettere pressione alla squadra di Daniele De Rossi, 20esimo minuto del secondo tempo, 0-0 tra Genoa e Napoli con Norton Caffi che si appoggia da Amorim, la sventagliata all'interno dell'area di rigore troppo lunga, finisce sul fondo e per noi super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Paolo, adesso inizia anche un po' la girandola dei cambi, però sicuramente possiamo dire che basta nulla e non lasciare spazio perché questi poi ti attaccano e ti possono fare male.
3: Eh sì, vediamo che esce anche Østigard.
1: Tanto esce Østigard,
3: qualche
1: sì.
3: problema fisico, perché altrimenti uno dei migliori non sarebbe uscito. Poi esce Baldanzi, per Baldanzi entra Messias, entra Otoa invece il difensore per Østigard.
1: E quindi diciamo che cambia nulla tatticamente
3: sì.
1: parlando.
3: Entra
1: ruolo
3: Vergara
1: su ruolo.
3: Invece che De Bruyne.
1: Eh sì, entra Vergara. Vediamo.
3: No, entrano anche altri. Allora,
1: entra Noah
3: Lang al posto di Alisson.
1: Al posto di Alisson, e quindi anche in questo caso
3: è
1: anche
3: De Bruyne.
1: Anche De Bruyne. Entra anche De Bruyne.
3: E allora esce
1: Politano,
3: Politano
1: ed entra Vergara.
3: Vergara va a destra, sì. Lang sì. va a sinistra e De Bruyne vediamo al posto di chi fra McTominay.
1: Vediamo un po', esce Anghissà.
3: Esce Anghissà, uno doveva uscire.
1: Esce Anghissà ed entra Kevin De Bruyne. E dunque fuori Anghissà, dentro KDB. Beh, cambi abbastanza offensivi, no Paolo?
3: Cambi sì, sì sicuramente. De Bruyne, Anghissà, poi Vergara per Politano. Sì, direi accentuiamo un po' il tasso tecnico e vediamo ora che cosa riusciamo a produrre negli ultimi 30 metri con questo nuovo schieramento con Lang che mi sorprende perché tutte le voci di oggi parlavano di un imminente trasferimento, invece sta qui e Allegri lo utilizza.
1: Adesso Lobotka spinge il pallone sulla corsia di destra dove c'è Scott McTominay che l'allarga verso Giovanni Di Lorenzo. Il capitano si affida ancora al nostro metronomo di centrocampo, Lobotka, che dialoga con KDB. Poi il pallone sulla sinistra dalle parti proprio di Lang, primo pallone toccato dal calciatore olandese, la dà all'indietro però verso ancora Spinazzola, tracciante all'interno dell'area di rigore per McTominay, ancora spinto fuori però verso Lang, va sul fondo, il cross messo fuori proprio da Marcandalli, ma il Napoli la riconquista. Adesso KDB cerca il cross sul secondo palo, bravo Vasquez però a capire bene il tempo e a riconquistare di testa il pallone per la sua squadra. Poi una serie di contrasti che aveva visto protagonista anche Vergara oltre che Giovanni Di Lorenzo.

0: Spinazzola che punta nell'uno contro uno, Messias, ancora Spinazzola, finta il cross e poi Messias però è scaltro ad anticipare il terzino del Napoli, a mettergli la palla in falo laterale, subito battuto però da Kevin De Bruyne, che si vede restituire il pallone da Spinazzola e sposta il fronte offensivo sulla corsia di destra con Amir Rachmani che è sulla tre quarti avversaria, poi Giovanni Di Lorenzo, si abbassa anche Scott McTominay e allarga sulla corsia di destra verso Antonio Vergara, il dribbling tentato verso Ellerson messo giù e allora calcio di punizione per il Napoli. Si lamenta un po' Vergara perché lo voleva un po' più avanti questo calcio di punizione.
1: Sì, però bravo, subito ha puntato l'avversario, stava liberando il sinistro, sta giocando ovviamente a piedi invertito sulla fascia destra, stava liberando il sinistro per il cross, guadagna questa punizione che il Napoli va a battere portando tutti i saltatori nell'area di rigore del Genova. Sul pallone va De Bruyne, ovviamente
0: va De Bruyne e Vergara, vediamo se con il mancino a rientrare o il destro ad uscire del nostro numero 11, infatti va proprio Kevin De Bruyne, parte il cross, Ellerson di testa libera tutto e la mette in fallo laterale, super spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni, porta in tavola il gusto delle grandi emozioni, scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Siamo sulla corsia di destra, 25esimo minuto della ripresa, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli, ma il Napoli è in attacco con Lobotka sulla tre quarti verso Spinazzola, ci spostiamo sulla corsia di sinistra con Noah Lang affrontato da Norton Caffi e allora la dà all'indietro per Rafa Marin, si abbassa Kevin De Bruyne, la allarga verso il capitano, malissimo, e regala una rimessa laterale alla formazione avversaria. Tra l'altro Paolo, da quando è entrato Kevin De Bruyne va sulla corsia di centro-sinistra, mentre invece Scott mi sembra più verso il centro-destra.
1: Sì, è questo lo schieramento in questo momento, quindi McTominay è andato nella posizione dove stava giocando Anghissà e De Bruyne quella dove stava giocando McTominay, esatto.
0: Adesso Vergara che cerca un 1-2 con Højlund, purtroppo però anticipati entrambi e non riesce anche nell'interdizione Højlund, benissimo invece ci riesce Lobotka, anche Noah Lang bene in questa serie di contrasti, allora il Napoli può provare a puntare l'area di rigore avversaria, entra in area di rigore Noah Lang, bene. Prova il dribbling su Marcandalli e si guadagna un calcio d'angolo, il terzo di questa ripresa sulla corsia di sinistra e quindi adattissima a un destro puro come Kevin De Bruyne. Paolo.
1: Sì, tre che sono entrati subito nel vivo del gioco.
0: È rimessa subito in gioco la sfera con Spinazzola al limite dell'area, poi Lobotka verso Vergara, battuto maluccio questo calcio d'angolo, poi McTominay, cross teso! Non ci arriva Rasmus Højlund nell'area piccola, lasciato solo su questo cross teso da parte di Scott McTominay, aveva scelto il tempo giusto ma era troppo avanti il pallone, non è riuscito a deviarla alle spalle di Bale, ma al 72esimo minuto di gioco, clamorosa occasione per il Napoli per passare in vantaggio. Paolo.
1: Sì, non si può dire nulla ad Højlund perché è andato, non ci è arrivato per poco, ma quel poco per arrivarci l'avrebbe potuto guadagnare partendo prima e finendo in fuorigioco, quindi era corretto il movimento.
0: Eh sì, adesso il Napoli ha riconquistato subito il pallone, non benissimo Vergara, mette in movimento Kevin De Bruyne, allora Norton Caffi riesce a riconquistare la sfera, punta Spinazzola, ancora Norton Caffi e bravo Vergara, non si era fermato, voleva rimediare al proprio errore, riconquista il pallone e il Napoli può ripartire da Stanislav Lobotka, ancora il nostro metronomo di centrocampo che prova a portare il pallone nella metà campo avversaria, trova tutto chiuso per la pressione da parte di Amorim e allora si lascia aiutare da Scott McTominay, poi allarga sulla corsia di sinistra e lì c'è Spinazzola che prova a venire in mezzo al campo seguito da Messias, allora la accompagna la sfera verso Stanislav Lobotka sulla corsia del centro-destra verso Amir Rachmani che si è spinto un po' più in avanti, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo ancora più sull'estrema destra, centralmente da Lobotka, ancora Lobotka chiede ai compagni di farsi vedere, poi si fa vedere Kevin De Bruyne, non trova una sventagliata per Giovanni Di Lorenzo che aveva provato a farsi vedere all'interno dell'area di rigore, ma rimaniamo lì al limite dell'area avversaria con Kevin De Bruyne, ancora lui, ancora Kevin De Bruyne che non trova spazio, allora all'indietro per Rafa Marin che accompagna il pallone sulla corsia di sinistra, verso Lang, sfida Norton Caffi, Lang all'interno del campo, Spinazzola, poi Lobotka, limite dell'area,

0: destro ribattuto col corpo da parte di Marcandalli, che resta a terra all'interno dell'area di rigore. Poi anche Di Bello ha un problema e ne approfitta per fermare il gioco, e allora ne approfittiamo anche noi per un super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Paolo, c'è Massimiliano Allegri che chiede probabilmente di allargarlo, no, il gioco con rapidità.
2: Sì. Però stiamo facendo girare la palla abbastanza velocemente, purtroppo per la seconda volta il giocatore che è stato nel giro palla era libero per calciare dal limite dell'area di rigore, era uno dei nostri migliori giocatori, uno dei migliori in campo anche oggi, ma uno dei peggiori tiratori che ci sono, cioè Lobotka.
0: Eh sì, però devo dire la verità, intanto ci sono altre sostituzioni, perché entra al posto di Colombo McTree, e quindi occhio, perché questo ragazzo è davvero molto ma molto interessante. 21 anni, arriva dal Thun, campione di Svizzera l'anno scorso, 38 presenze, 8 gol e 3 assist. Esce anche Amorim, e al posto di Amorim invece entra con il numero 97 So, altro calciatore svizzero, altro sì, nuovo acquisto della società rossoblu. Napoli che intanto ha rimesso in campo il pallone, lo gioca sulla corsia di destra con Vergara, poi si viene in mezzo al campo da Amir Rahmani, che preferisce spostare il gioco sulla sinistra dove c'è Spinazzola che punta Messias, e poi ancora Stanislav Lobotka, non ci sono possibilità, e allora arriva Kevin De Bruyne, cerca il pallone morbido al centro ma direttamente tra le braccia di Bale. Quando termina anche il 75esimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli, per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso. Ottimo adesso Spinazzola nell'anticipo, non nel riuscire a servire un compagno, ma il Napoli riconquista il pallone sempre in fase offensiva con Noah Lang sulla corsia di sinistra, prova a venire in mezzo al campo il numero 70 azzurro, lo allarga centralmente verso Amir Rahmani, che lo sposta definitivamente a destra dalle parti del capitano Giovanni Di Lorenzo. Tutto chiuso, si va ancora da Amir Rahmani, poi Rafa Marin, il numero 16, la mette sulla sinistra con Spinazzola, paziente il Napoli nel cercare uno spiraglio, poi Kevin De Bruyne che cercava di servire Spinazzola, non trova il varco libero, ma adesso il Napoli però ha forse un po' di spazio, no, rallentiamo un po' troppo, poi Noah Lang che sfida ancora Norton Caffi, Kevin De Bruyne al limite dell'area, Spinazzola entra in area, Spinazzola il sinistro, e ancora Messias che lo aveva seguito, gli devia la palla in fallo, in calcio d'angolo, e quindi ancora un calcio d'angolo, il quarto per gli azzurri sulla corsia di sinistra, già rimessa in gioco il pallone, De Bruyne per Noah Lang, cerca il cross, non ci arriva per un centimetro Rasmus Højlund, e para Bale, e noi ne approfittiamo per un super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Ancora 0-0 tra Genoa e Napoli in questa prima giornata del campionato di Serie A, l'esordio degli azzurri che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, con un Napoli che in questa fase, Paolo, sta comandando il gioco e sta provando a mettere in difficoltà il Genoa.
2: Sì, serve il gol e la grande occasione, sta giocando bene fino agli ultimi 20-30 metri, ancora non è venuta fuori la giocata, quella giusta, speriamo la trovi adesso, perché questo si tratta di fare, oramai la partita è abbastanza scritta.
0: E adesso Noah Lang sfida ancora Norton Caffi, finta il cross, poi viene in mezzo al campo, si appoggia verso Amir Rahmani che è addirittura al limite dell'area di rigore avversaria, poi il cross, tentativo all'interno dell'area di rigore da parte di Lorenzo, ma non aggancia Vergara, e il pallone viene messo in fallo laterale da Vasquez, Napoli che però resta in proiezione offensiva, ma c'è un cambio per il
2: Penso
0: Napoli.
2: Luca, sì.
0: Sì, esce con il numero 19 Rasmus Højlund ed entra con il numero 20 Lorenzo Lucca, e quindi un'altra grande chance per un altro calciatore molto chiacchierato, Paolo, in questi giorni.
2: Sì, ha fatto bene le sostituzioni, le condivido, lo dico subito, secondo me erano quelle giuste da fare, poi dopo vediamo come va a finire se qualcuno di questi o qualche altro trova la giocata giusta, questo non lo sappiamo, però era secondo me il momento di fare queste sostituzioni e anche questa, anche quella di provare con Lucca.
0: Adesso c'è un tentativo di sventagliata sulla corsia di sinistra verso Noah Lang, che è bravissimo a capire le intenzioni di Marc Andali, anticipare Norton Caffi a conservare questo pallone, e allora arriva Stanislav Lobotka al limite dell'area, Lobotka per McTominay, poi Vergara che si impampina un po' col pallone ma lo riconquista, Vergara all'interno dell'area di rigore, sventa tutto però il Genoa e prova ad allontanare con Ellerson, fase di sofferenza della squadra di Daniele De Rossi. Paolo,
2: sì, si gioca oramai negli ultimi 30 metri, Genoa non riesce più a ripartire, Napoli deve trovare la giocata, riempire l'aria, adesso semmai mettere qualche pallone anche per la potenza fisica.
0: Attenzione,
2: di Lucca.
0: Errore da parte di Spinazzola, può inventarsi questa sgroppata Messias, poi il pallone, attenzione per il destro da parte di Sow che però finisce fortunatamente a lato, ma che errore di Spinazzola e che difficoltà a lasciare poi tutti questi metri di campo al Genoa, che è arrivato addirittura alla conclusione dall'altra parte. Paolo,
2: sì, tra l'altro Spinazzola ne aveva fatto un altro di errore, perché aveva commesso un fallo al limite dell'area di rigore per una punizione che sarebbe stata pericolosissima, la palla è finita a Sow che ha tirato fuori, quindi bene così, però Spinazzola era andato un attimo in affanno.
0: 80° minuto di gioco, 35° minuto del secondo tempo, con il punteggio che è ancora sullo 0-0, ed attenzione perché Rafa Marin dice è finita, la mia partita è finita. Rafa Marin si accascia a terra e dice che non ne ha più. E allora altra emergenza in difesa, Paolo, era
2: sì,
0: rimasto solo
2: Oliveira,
0: Rafa Marin, e adesso a questo punto ci dobbiamo affidare a Oliveira.
2: Sì, abbiamo il quinto cambio, abbiamo il terzo slot, tocca credo proprio a Oliveira, ci dovrebbero essere dubbi, sì, il cambio c'è.
0: Il ragazzo resta a terra, non sembra nulla di grave,
2: no,
0: probabilmente solo crampi,
2: sì.
0: E allora in attesa della sostituzione noi ne approfittiamo per un super spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Esce sulle sue gambe, ovviamente, Rafa Marin. Come possiamo giudicare la sua prestazione oggi, Paolo?
2: Ma del secondo tempo mi è piaciuto, pure lui ha recuperato qualche pallone in alto, ha fatto bene le preventive, nel primo qualche erroruccio l'ha commesso.
0: Sì, effettivamente sì, però nel frattempo è riuscito comunque bene a disimpegnarsi. Entra con il numero, ovviamente con il numero 17, Matteo Oliveira, e quindi andrà a fare il difensore centrale, centrosinistra per lui, così come spesso e volentieri lo vediamo però nella sua nazionale uruguaiana. Non ha fatto benissimo però durante il mondiale, Paolo.
2: Ha giocato anche qualche buona partita, poi purtroppo si è macchiato di quell'errore nella gara che è stata decisiva poi per l'eliminazione dell'Uruguay.
0: 9 più recupero ancora da giocare, bella la sponda da parte di Lucca, poi sbaglia però Vergara l'apertura dalle parti di Noah Lang, e fortunatamente sbaglia anche Norton Caffi, che secondo me non ne ha più, e Noah Lang quando ne avrà la possibilità secondo me dovrà andarlo a puntare in questo finale di gara, a meno che De Rossi non faccia delle scelte con le sostituzioni diverse in questo finale. Mancano 8 minuti più recupero al termine della sfida e va in profondità a proporsi Scott McTominay, non trova spazio, si deve ancora accomodare con il pallone dalle parti di Lorenzo, che lo richiama in causa, ancora di Lorenzo centralmente per Kevin De Bruyne, poi Vergara di tacco proprio per Kevin De Bruyne che se la ritrova lì e arriva la rete, gol! Kevin De Bruyne, 82° minuto di gioco, il Napoli passa in vantaggio, lo fa con il suo talento belga, lo fa con Kevin De Bruyne, 0-0, Napoli 1.
2: E siamo un attimo, dobbiamo dirlo ai nostri amici che ci stanno seguendo, siamo un attimo preoccupati perché stanno protestando forte i giocatori del Genoa per il contatto, però forse il giocatore è inciampato da solo, il difensore che era davanti a De Bruyne, De Rossi protesta in maniera molto forte, però qui l'arbitro ha visto, vediamo di nuovo che cosa succede, ma non c'è il fallo con i piedi, no, c'è un contatto di spalla che nel momento in cui viene considerato No, vanno di spalle e cade da solo. Per me il gol è buono, devo dire la verità.
0: Sì, no, Vázquez si appoggia leggermente Kevin
2: poi
0: De Bruyne,
2: cade, sì.
0: Poi cade.
2: Vázquez prova a mettersi, allarga molto le gambe, perde l'equilibrio lui. De Bruyne lo spinge un po', ma non credo che ci sia nulla di particolare. Se l'arbitro l'ha dato da una revisione, non credo che esca nulla di diverso.
0: Va detto anche che da quelli che sono i replay, Di Bello sta per mettersi il fischietto in bocca, poi evidentemente capisce che era semplicemente un contrasto di gioco e lascia
2: e proseguire.
0: Il pallone resta lì, e Kevin De Bruyne solo davanti a Bilou lo batte per il vantaggio del Napoli. Fa segno Di Bello di mettere il pallone sul cerchio di centrocampo e si riparte con il Napoli in vantaggio per 1-0. E allora per noi super spot.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Serviva un episodio per sbloccarla, Paolo. Quell'episodio è arrivato e soprattutto quel talento di Kevin De Bruyne, l'esperienza di Kevin De Bruyne per portarsi a casa questo gol.
2: Sì, talento ce l'ha, il tiro è stato bello, ma soprattutto è stato molto attento a fare la cosa giusta. Quando ha visto che l'avversario entrava scomposto, lui gli ha dato proprio la spallatina giusta ed ha determinato la caduta di Vázquez senza commettere fallo. È uno sport di contatto il calcio, questo è un contatto assolutamente regolare ed è un grande gol di De Bruyne. L'avevamo detto che una qualche giocata poteva risolvere la situazione e sappiamo che quando parliamo di giocate l'avevamo un po' anticipato, ma senza essere chissà quanto bravi o che maghi, l'avevamo anticipato che la giocata, se deve arrivare, è più facile che arrivi da De Bruyne che da altri, quindi era giusto invocare il suo ingresso in campo e ha trovato il gol.
0: Intanto dalla panchina è stato ammonito un calciatore del Genoa, anche perché credo fosse Baldanzi, forse, perché si stanno un po' agitando un po' troppo per ogni decisione. Adesso Norton Caffi aveva sbagliato, si era portato il pallone fuori davanti alla panchina del Genoa, che per onestà intellettuale avrebbe dovuto dire che il pallone era uscito, invece è andata a protestare forte contro Di Bello, che però vuole subito stroncare sul nascere le proteste e ha ammonito un calciatore dalla panchina. Fatto sta che il Napoli all'86esimo minuto di gioco è in vantaggio 1-0 con la rete di Kevin De Bruyne al Ferraris di Genova in questa prima giornata del campionato di Serie A, e adesso gestisce il pallone con Stanislav Lobotka che prova a venire in avanti, poi Lorenzo Lucca messo giù alle spalle da un avversario e adesso Di Bello ovviamente non fischia a favore del nostro numero 20 e poi ripartire il Genoa con Messias che viene chiuso benissimo da McTominay, invece no, dall'altra parte fischia Di Bello.
2: Un poco di condizionamento per la pressione, per le proteste, per la pressione dello stadio e le proteste dei giocatori del Genoa. C'è un mezzo contatto lì, c'è anche il mezzo contatto prima su Lucca, l'arbitro ha fischiato solo quella per il Genoa, però insomma ci può stare che quando giochi fuori casa ed è stato convalidato un gol, ripeto, per me regolare, ma che ha generato proteste, si può stare che poi una punizione a centrocampo ti viene contro.
0: Esatto, e adesso il Genoa ha portato tanti saltatori ma non parte il cross all'interno dell'area di rigore, prova a muoverla il Genoa con So che chiama in causa Norton Caffi, poi ancora So che cercava la profondità con Messias, ha capito tutto Lorenzo Lucca che battaglia e prova a prendersi anche un fallo, anzi no, bravissimo con Vergara a cercare in profondità Kevin De Bruyne, si propone Lorenzo Lucca all'interno dell'area di rigore, la lascia scorrere per Vergara ed è entrata, sì, gol, raddoppio del Napoli, ha segnato Antonio Vergara, che gol, è carambolata piano piano alle spalle di Bilou all'87esimo minuto di gioco, Genoa 0 Napoli 2, ma che azione di contropiede, Paolo!
2: Grande contropiede, fatto tutto molto bene con i tempi giusti e poi anche con il tiro fatto bene da Vergara in precario equilibrio, ma si sono incrociati bene le posizioni, è stato bravissimo De Bruyne di prima intenzione dopo il controllo a metterla per Lucca l'ha fatta passare, non so se volontariamente oppure no, però Vergara aveva seguito molto bene l'azione, ha calciato in precario equilibrio ma è riuscito a trovare l'angolo giusto, ha provato un tentativo disperato di salvataggio sulla linea So No, anzi, chi era? Otoa. Però dobbiamo, credo, adesso andiamo a rivedere. Io penso che devono dare il gol a Vergara, perché
0: è comunque un tentativo verso la porta.
2: Il tiro era dentro la porta, se anche se c'è il tocco del giocatore difensore centrale del Genoa, il gol è sicuramente da attribuire a Vergara. Quindi l'avevamo un po' detto, Vincenzo, che con i cambi, dai cambi ci aspettavamo qualche cosa, e che cosa ci hanno dato i cambi? Due gol.
0: Eh sì, ci hanno dato due gol per adesso, stanno dando tre punti al Napoli con il Genoa in confusione, due minuti più recupero ancora da giocare di questo Genoa-Napoli che adesso si mette su binari assolutamente positivi per i colori azzurri, 0 per il Genoa, 2 per il Napoli, la decidono per adesso Kevin De Bruyne e Vergara, stavano per fare un pasticcio con Meret che è costretto a rinviare di fretta e furia con un proprio avversario a due passi, adesso diventa anche una corrida in mezzo al campo, Di Bello non fischia, lo chiude però Vitigna, Scott McTominay, pallone sulla corsia di sinistra per McTree che prova a entrare in area di rigore, chiude tutto però Kevin De Bruyne, poi il lancio lungo da parte di Giovanni Di Lorenzo a cercare Lorenzo Lucca che è da solo contro due avversari. Lorenzo Lucca, bravo, si guadagna un calcio d'angolo, bravissimo Lucca.
2: Sì, c'era, ora non so, ripeto, se nell'occasione del gol ha sbagliato il passaggio, il controllo, ha fatto una finta, ma c'era, e il suo
0: intanto
2: movimento...
0: non è calcio d'angolo perché credo, no, che abbiano fischiato il fuorigioco, sì, a Lorenzo Lucca.
2: Il, sì, suo movimento è stato determinante per lo sviluppo dell'azione, dove è stato molto bravo prima del gol, è stato molto bravo Vergara a incrociare, perché De Bruyne era andato a destra sul suo lato, lì invece di rimanere lì ha fatto il movimento per andare dall'altra parte e gli è arrivato il pallone.
0: Intanto siamo nel corso dell'ultimo minuto, altri 30 secondi e poi sarà solo recupero con il Napoli avanti 2-0 al Ferraris di Genoa, con un secondo tempo assolutamente dominato dopo un primo tempo così così, molto di studio, ma che ci sta all'interno di una prima giornata di campionato. Pallone che il Genoa adesso prova a portare nella nostra metà campo, Frendrup lascia partire un cross che arriva all'interno dell'area di rigore, non lo può però controllare Vitigna che di testa non fa altro che metterlo lateralmente, bravo Vergara ad accompagnare fuori dal campo e quindi finisce fuori il pallone, e quindi ottima la copertura anche difensiva da parte di Vergara, pallone rimesso in gioco sempre con Antonio Vergara che la mette tra i piedi di Giovanni Di Lorenzo, poi De Bruyne che cercava Lucca, non ci arriva, alla caccia del pallone anche McTominay, ma il Genoa lo conserva. 5 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara Di Bello, che sarà probabilmente contestato dal Genoa a fine gara, ma intanto Amir Rahmani deve dare un calcio d'angolo agli avversari, il secondo di questa ripresa dopo un tentativo di cross dalla sinistra all'interno dell'area di rigore, spazza tutto via e mette la palla fuori Amir Rahmani, e quindi calcio d'angolo per il Genoa quando si sta per spegnere il primo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Parte dalla corsia di sinistra il pallone con Sow che lascia partire questo cross, la respinta da parte di Alex Meret, ma c'è fallo sul nostro numero 1, intanto è entrato anche Zulevic per il Genoa all'interno del terreno di gioco in questo finale. Ci fanno rivedere il gol di Kevin De Bruyne con tutto il popolo azzurro che batteva le mani, e poi ci fanno vedere anche l'azione tra Vergara, Lucca e Kevin De Bruyne. Lucca che tra l'altro, Paolo, anche in apertura, diciamo, di quell'azione aveva fatto un'ottima transizione, no?
2: Sì, assolutamente, bisogna guardare se il tocco c'è di Lucca oppure no, perché se non c'è il tocco di Lucca, De Bruyne parte con un gol e un assist.
0: Non male per il numero 11 belga.
2: In 25 minuti circa.
0: direi che non è per niente male. Il Napoli ha rimesso in gioco il pallone, sta per terminare il secondo minuto di recupero, si rivede in copertura difensiva Noah Lang.
2: Che è entrato bene.
0: È entrato molto bene, il pallone è sventagliato in avanti da parte di Oliveira, poi Sow che riesce con un sombrero a Kevin De Bruyne a tenere il pallone, ancora il Genoa con Messias che prova a venire tra le linee, pallone in profondità per Zulevic che però viene arginato dai difensori del Napoli, e quindi terzo minuto di recupero dei 5 concessi da Di Bello, anzi era Østergaard il calciatore ammonito in panchina, pensa, l'ex che viene ammonito per proteste contro la sua ex squadra con la quale è diventata campione d'Italia, Østergaard ammonito, sbaglia ancora Meret un rilancio e allora prova a venire ancora in avanti il Genoa con McTree, calciatore davvero talentuoso, ma Vergara lo è altrettanto, resiste alla carica, gli scippa il pallone e riesce a trattenerlo prima poi di conquistarsi il pallone e il calcio di punizione. Finisce anche il terzo minuto di recupero, ancora due per il Napoli per portarsi a casa questi primi tre punti della Serie A 2026-2027. Lorenzo Lucca di testa mette il pallone tra i piedi di Vergara, Vergara prova a guadagnarsi un calcio di punizione, non ci riesce, si arrabbia Ellerson per il tentativo furbesco da parte del nostro calciatore e poi alla fine faro laterale affidato al Genoa. Un minuto e mezzo sul cronometro ancora da giocare per questo Genoa-Napoli, con il Genoa che ormai ha capito che non c'è nulla da fare, i tre punti arriveranno al Napoli quando sta per iniziare l'ultimo giro di lancette. Ellerson alla disperata prova a cercare Zulevic in avanti, non lo trova, il Napoli riconquista il pallone, lo gestisce con Spinazzola all'indietro verso Mati Olivera che la mette in avanti sulla corsia di sinistra per Noah Lang che corre all'indietro un po' rischioso, poi verso Mati Olivera che sbaglia e regala un calcio d'angolo, no, voleva calcio d'angolo Marcandalli, non è dello stesso avviso né il guardaline né Di Bello e quindi l'ultimo minuto di recupero parte con il Napoli che gestirà una rimessa dal fondo e direi che possiamo, caro Paolo, già mettere i primi tre punti in classifica per il Napoli che già fanno morale.
2: Sì, la partita è stata non difficilissima da raccontare, perché i minuti finali del primo tempo ci avevano detto che quella spinta del Genoa, che per fortuna non aveva prodotto gol, nel senso per fortuna non perché ci sono stati episodi particolari, ma di solito quando si attacca tanto il gol può venire, il gol non è arrivato, il Genoa ha speso tutto alla ricerca di quel gol nel primo tempo, aveva finito l'energia e nel secondo tempo si è consegnata ad una fase di gara assolutamente passiva. E quando sei passivo 45 minuti con una squadra che può a un certo punto far entrare De Bruyne, Vergara, il rischio che becchi gol è molto elevato.
0: Finisce qui il Napoli vince 2-0 contro il Genoa e mette a referto i primi tre punti di questa Serie A 2026-2027 e ovviamente non può che far piacere a Massimiliano Allegri che saluta Daniele De Rossi. Vince il Napoli in questa prima giornata di Serie A.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te, o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E dunque vince il Napoli, la prima di questa stagione, una prima giornata che vede il Napoli vincere con una rete di Kevin De Bruyne, poi quella di Antonio Vergara suggellare 2-0 sul Genoa. Direi, Paolo, che comunque sono arrivate indicazioni abbastanza positive da questo match.
2: Sì, sono arrivate indicazioni positive. Dobbiamo fare un distinguo netto tra il primo tempo di sofferenza non eccessiva ma di sofferenza e di poca qualità nelle giocate, e il secondo tempo dove invece il Napoli ha preso in mano bene la partita, ha fatto i cambi al momento giusto per vincerla, ha trovato le giocate giuste per vincerla, è stato tutto molto corretto quello fatto nella ripresa, sia nello sviluppo del gioco sia nelle sostituzioni. Poi ci vuole sempre la giocata, perché poi quando mancano 9-10 minuti e sei arrivato ancora 0-0, il rischio che il portiere fa una grande parata, che il tuo attaccante non trovi la porta, c'è, però era evidente che gli ultimi 20-25 minuti sarebbero stati un continuo di occasioni per il Napoli, quindi i presupposti sono stati creati nella ripresa. Nel primo tempo no, bisogna lavorare su alcune cose per migliorare, perché questo tipo di piano gara non è che può essere il piano gara di una grandissima squadra che ogni volta deve passare per un primo tempo di sofferenza per poi arrivare alla vittoria, però siamo agli inizi e quindi va bene così, va bene aver trovato poi nel secondo tempo la capacità, la strada per dimostrare le proprie qualità.
1: E domenica al Maradona, la prima anche in casa, c'è Napoli-Como subito, un appuntamento davvero molto molto complicato per gli azzurri. Ovviamente ve la racconteremo in diretta, in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli. Intanto permettetemi di salutare e ringraziare il mio compagno di viaggio di questa stagione, Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
2: Ciao Vincenzo, forza Napoli e buon proseguimento a tutti.
1: Grazie davvero alla regia di Kiss Napoli e di Kiss Italia. E allora io cedo la linea allo studio centrale e ringrazio Antonio Mercurio. Da parte mia, Vincenzo Berna, è tutto.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Ma il tempo, ma almeno il tempo di cambiarci, è andato via Carlo Albino con Calaiò, che hanno lasciato la scaletta qua. Noi abbiamo vinto 2-0, prima partita, primo successo. Amici del Bar dello Sport, post gara, Kiskis Napoli, ben trovati. E ben trovati alla nostra mitica donna Susi Fiorillo.
2: Buonasera, buonasera Gianluca, buonasera a tutti gli amici di Radio Kiskis Napoli. Siamo rilassati.
1: Beh, insomma, mica tanto.
2: Un po' più rilassati mica rispetto tanto al primo tempo, anche perché ti stavo raccontando, no?
1: Ma guarda qua, stanno ancora il computer, le cose, che sta tutto in giro.
2: Stavo raccontando di un clima un po' teso, perché
1: dove?
2: Dove? Dall'altra parte,
1: perché?
2: All'esterno dello studio, perché io poi faccio il filo diretto, no? Tra primo e secondo tempo hanno chiamato in tanti che stavano seguendo la partita, erano un po' nervosi, erano un po' scettici. Sicuramente adesso invece, per questo ti parlo di clima rilassato, sicuramente adesso saranno più rilassati, ma noi siamo pronti ad ascoltare tutti quelli che vogliono intervenire in diretta allo 081 546 6873, e anche a leggere i vostri commenti su WhatsApp al 342 00 00 100.
1: Riprendiamo le vecchie abitudini, amici del Bar dello Sport, che bello ritrovarvi. Il giorno 22, oggi 22 agosto, ho perso completamente la cognizione del tempo. Poi ci rivedremo ovviamente con la riapertura del programmazione ordinaria, vi raccomando, lunedì mattina, 24 agosto alle 9 riparte il Bar dello Sport, così come ripartono tutte le nostre produzioni. E quello che voglio dirvi è che è stata tutta gestita questa partita, è stata tutta controllata. Io devo dirvi la verità, come tutti, siamo rimasti un po' basiti, un po' preoccupati, il primo tempo. Situazioni da un punto di vista fisico non al meglio, il Genoa spingeva molto, ma non poteva il Genoa tenere quel ritmo per 90 minuti, non lo poteva tenere. E chi la diventa poi, perché ragazzi, noi su Allegri abbiamo detto nella storia, negli anni, sempre tutto il contrario di tutto. C'è una cosa che sulla quale su Allegri non si può dire nulla: Allegri vede la partita come pochi. Cioè, su questo non c'è dubbio alcuno. Allegri vede la partita come pochi. Il Genoa crolla dopo un quarto d'ora del secondo tempo. Via, cambio tutti. Nolang, Vergara, De Bruyne, Lucca, tutti dentro, e Napoli vince la partita.
2: Scelte giuste, poi arrivate tutti al momento giusto. De Bruyne, che dimostra sempre di essere un
1: per
2: grandissimo
1: carità
2: calciatore. Anche su questo, no? c'era un po' di domande all'inizio. Parte lui, parte Anghissà, De Bruyne in panchina. De Bruyne in panchina, quanto tempo lo vedremo secondo te?
1: Allora, questa è una domanda, come al solito, sempre molto interessante, cara donna Susi, ma dobbiamo in questo momento goderci questa vittoria, perché è giusto che tu dici, ma mo De Bruyne gioca titolare?
2: E chi lo sa?
1: E non lo sappiamo. Ricordo che il Napoli deve giocare con il Como, deve giocare con l'Inter, col Bologna, con la Fiorentina, c'è la Champions League. Insomma, sarà una gestione da parte di Allegri. Sicuramente qualche calciatore ancora non è al massimo della forma, ma prendiamo: l'Inter ha vinto, il Como ha pareggiato. Non so quanto è finita Parma-Cagliari.
2: Ha vinto il Cagliari 1-0.
1: Oh, interessante, interessante. Fa piacere per l'amico Pesacane. Allora, vittoria importante. La decidono De Bruyne e Vergara. Noi, come al solito, diamo spazio a voi. Tra poco Susi comincia ovviamente con gli interventi. Ricordo che però saremo, come sempre, categorici, perché aspettiamo le conferenze stampa. Allegri, De Rossi, ci sono contestazioni clamorose a Marassi per il gol di De Bruyne. Mm. Come l'hai visto?
2: Tu dici pensavi che chiamasse. No, era gol.
1: Era gol. Il contatto, si parte da questo contatto.
2: Il contattino.
1: Lui mette il gomito un po' alto, però Vasquez che cosa fa? Aspetta il contatto. Di Bello è un po' indeciso sul da farsi, fa un accenno di fischietto in bocca, poi decide che è gol. Lascia al VAR, il VAR fa il check, il gol è stato regolare, quindi. Ma c'è grande discussione, attenzione, saremo vi terremo aggiornati assolutamente su questa vicenda. Siamo pronti?
2: Siamo prontissimi,
1: vai,
2: andiamo al
1: veloci,
2: telefono.
1: Ragazzi.
2: C'è Giovanni, ciao Giovanni.
3: Buonasera Susi, ciao. Buonasera anche all'altro tuo collega che non ricordo il nome.
1: Non fa niente, vai.
2: No, Gianluca.
3: Ecco, non mi veniva che vabbè, ma io sono rimasto con avete fatto una formazione in radio eccezionale, da Carlo Albino con quei due lì,
1: Calaiò, Nicola Mora,
3: Vincenzo Perna con Paolo Del Genio,
1: la radiocronaca di Vincenzo Perna e Del Genio, squadroni, campioni di Kiskis.
3: Ho scritto un messaggio all'inizio perché il microfono di Vincenzo dava il meglio di sé, però
1: vai sulla partita.
3: Comunque
1: vai.
3: Complimenti, una partita giocata bene. Voglio dire agli amici veri tifosi del Napoli, basta con tutte le cose che diremo e faremo in questa settimana, calciomercato, quello sì, quello no. Noi siamo la Svezia azzurra, noi dobbiamo credere nella squadra del Napoli, poi chiunque possa stare seduto in panchina, e quelli che vanno in campo sudano la maglia e noi dobbiamo dire grazie.
1: Grazie a te Giovanni.
3: Bene e forza Napoli.
1: Grazie
2: sempre,
1: a te Giovanni.
2: Sempre, ciao Giovanni.
3: Alla redazione di chi sta.
1: Sei molto affettuoso.
3: Napoli. Ciao la grazie.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Ciao Giovanni. Andiamo ancora al telefono, poi tu hai lanciato praticamente un sondaggio, no, sul gol di De Bruyne, ma ci scrivono assolutamente regolare, sì. Regolarissimo. C'è stato un po' di paura.
1: Il contatto c'è stato, il Genoa ha cerchiato l'arbitro, due ammoniti in panchina, Ostigard era appena uscito, lo stesso Sabelli, ricordo che Napoli invece è stato ammonito Politano, insomma c'è stata grande contestazione, però vediamo che cosa ascoltiamo tra poco le spiegazioni. Intanto andiamo avanti che voglio sentire quanti più nostri tifosi possibili.
2: Domenico al telefono, ciao Domenico.
4: Ciao Susi, ciao Gianluca, forza Napoli, in bocca al lupo per la nuova stagione. Okay.
1: Grazie caro. Ti sei bloccato? Andiamo avanti, è caduta la linea. Peccato,
2: l'abbiamo perso,
1: mi dispiace,
2: l'abbiamo
1: mi dispiace.
2: Perso. Nel frattempo, mentre recuperiamo magari la linea con Domenico, leggiamo anche qualche messaggio. Al 342-00-00100 ci scrive Michele da Torino. Vittoria importante, meritata nel secondo tempo, però fatemi dire, ecco qua, arrivano i primi critici. Lucca e Lang non sono per questa squadra, forza Napoli.
1: Ma questo è un, per carità, è un giudizio, come sempre, legittimo, ma non credo che si possa riferire a questa partita.
2: Secondo me c'è ancora tanto scetticismo.
1: Assolutamente.
2: In realtà.
1: Guarda che le hanno messe già un po' in difficoltà. Lucca ha fatto il suo in 10 minuti, ha fatto un velo importante per il secondo gol, ha combattuto, ha guadagnato un calcio d'angolo, per carità, è tutto da capire. Vivremo quest'altra settimana con grande tensione, 10 giorni insomma per aspettare la fine del mercato e capire che cosa succederà, ma in questo momento la cosa che vale è una: il Napoli vince a Genoa 2-0, ha 3 punti classifica insieme all'Inter e ha dato, secondo me, una dimostrazione in una partita difficile del potenziale. Allegri dice il Napoli è una grande rosa, una rosa forte, e l'ha dimostrato, perché lui pesca in panchina, si gira dietro e fa entrare Vergara, De Bruyne, Luc, Noah Lang
2: inaspettatamente,
1: e Oliveira per Rafa Marin che ha avuto i crampi. Siamo rimasti in due. Sei pronto a giocare da centrale? No, adesso è arrivato Badiashile.
2: Ah, è vero, quindi
1: è stato annunciato.
2: cedo il posto al telefono. Vai. Ciao Antonio.
5: Buonasera Susi, buonasera avvocato.
1: Ciao Antonio, ben trovato.
5: Allora, il primo tempo, quello che non è andato un poco ci sono mancati i passaggi.
1: Ok.
5: Non gli hanno passato una palla decente. E poi, devo dire un po' le cose che si dovrebbero aggiustare, secondo me.
1: Aggiustiamo.
5: Perché è mancato un poco di collegamento con, diciamo, anche il suo reparto, ecco, diciamo così. Quello non l'ho visto.
1: Ma nel secondo tempo?
5: E poi nel secondo, no, sempre nel primo tempo, ci sono stati 3 cross del capitano e 3 di Politano. In area, che non hanno sostituito effetto, anzi li hanno passati ai giocatori oppure sono andati fuori. Bisogna sistemare queste cose, ecco, okay. Secondo me, perché già nel primo tempo potevamo segnare abbondantemente, ecco, diciamo così, ecco.
1: Il secondo
5: tempo invece mi è piaciuto, un bel Napoli, ecco.
1: non male. Grazie Antonio, diamo spazio veloci nei vostri interventi. Voglio dare spazio assolutamente a tutti, perché è una partita dalle mille sfaccettature, dalle molte interpretazioni sotto questo aspetto.
2: Soprattutto tra primo e secondo tempo.
1: C'è una chiave di volta completamente diversa. La chiave di volta sono i tre cambi. Allegri guarda la partita, vede e cambia. Vai Susi.
2: C'è Donna Marina al telefono.
1: Che bello, che
2: Eccola.
1: Gioia.
2: Ciao Marina.
1: Ritrovata. Marina, ci sei? Non c'è Marina, ci riprova.
2: E allora
1: dai.
2: Leggo questo messaggio che ha scritto Pasquale, perché quando tra primo e secondo tempo appunto ho fatto il filo diretto, ho letto anche qualche WhatsApp che è arrivato al 342-00-00100. Pasquale scriveva: ma in panchina c'è ancora Conte, di cosa hanno paura? Adesso invece scrive: mi rimangio le critiche che ho scritto prima.
1: Sì, ripeto, ribadisco, io ve lo dico, poi ne parleremo, nel corso avremo tutto un anno davanti dove discuteremo di qualsiasi cosa. C'è una cosa sulla quale è un discorso incontrovertibile: il signor mister Massimiliano Allegri, Max Allegri, la partita la sa leggere come
2: pochi. E lo ha dimostrato.
1: Pochi. È stato sempre così nel Milan, nella Juve. Cioè, poi gli può andare bene, gli può andare male. Ma lui ha questa visione, ha un collaboratore Landucci molto valido, e lui ha visto che il Genoa non superava più neanche la metà campo, la tre quarti. Fermi tutti, cambio, dentro tutti, vinciamo la partita. Vai.
2: Sorrido perché leggo anche queste note. I tifosi sono veramente capaci, no, di scrivere di qualsiasi cosa. Lotta a scudetto tra Napoli e Inter.
1: Beh, calma, ragazzi.
2: Già siamo arrivati a maggio.
1: Calma, ragazzi. Già abbiamo le pressioni dal nord, perché ovviamente sanno benissimo che l'Inter è la squadra sicuramente più attrezzata e favorita, e vogliono cercare di buttare il Napoli molto come l'anti-Inter. Il Napoli sarà l'anti-Inter. Cioè, noi ce lo auguriamo.
2: Certo che ce l'auguriamo.
1: Ma non sarà semplice. Non sarà
2: semplice, ed è eccessivamente presto. È stata soltanto la prima giornata di campionato. Al telefono c'è Patrizio. Ciao Patrizio.
6: Buonasera
2: Ciao.
6: Gianluca, buonasera Susi.
1: Ciao Patrizio, ben trovato.
6: Forza Napoli.
1: Ben trovato, forza Napoli, vai.
6: Gianluca, ho visto un Napoli un po' timido inizialmente. Sì. Poi man mano è venuto fuori con, ecco, la buona visione di Allegri, ho visto pure questa cosa.
1: Beh, certo.
6: Che sa molto leggere bene le partite.
1: Sì, vero.
6: Ho visto i cambi giusti al momento giusto. Quando, diciamo, il Napoli stava iniziando ad attaccare nel secondo tempo, poi con quelle ripartenze del genere, lui ha messo quei cambi giusti con De Bruyne al momento giusto.
2: Sì.
1: Anche perché De Bruyne, caro Pasquale, giusto?
2: Patrizio,
1: anche perché De Bruyne ha detto Allegri in conferenza pre-gara che già l'ha visto abbastanza bene, è arrivato tardi, non ha ancora i 90 minuti, e quindi in quella mezz'ora De Bruyne dà il meglio di se stesso.
6: Sì, infatti. Poi per quanto riguarda invece questi ultimi 10 giorni di mercato, speriamo che riusciamo a fare qualche cessione importante. Per fare qualche altro innesto che per completare, diciamo, i tasselli giusti per completare la rosa.
1: Speriamo bene, le seguiamo con calma. Nel rivedere il secondo gol apprezzo ancora di più il movimento di Lucca, perché è lui che prende la palla a centrocampo, è lui che la serve a Vergara, è lui che va a fare il velo, la finta per poi l'inserimento dello stesso di De Bruyne a Vergara, che sono curioso di capire se la Lega darà il gol a Vergara o l'autorità ad Otoa. Secondo te?
6: Io penso che dovrebbe darlo a Vergara.
2: Esatto, il gol a Vergara, lo scopriremo. Intanto complimenti a Lucca, che ha comunque anche tutta la fiducia di Massimiliano Allegri, ma è un giocatore che sappiamo piaceva al mister già da tempo, e secondo me lui lo sa, e questo è fondamentale anche per quanto riguarda poi ciò che dimostra in campo, no? Perché la scorsa stagione, secondo me, al di là di tutto, è stata anche un po' sfortunata per lui.
1: Allora Patrizio, ti salutiamo, vado in pubblicità perché non vi voglio perdere tra poco la conferenza, ma è veramente 60 secondi, poi Marina ci ha richiamato ed è pronta.
2: Okay.
1: Pubblicità velocissima, arriviamo subito.
7: Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire caffè Motta.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Siamo tornati in diretta, amici del bar dello sport post gara, Kiss Kiss Napoli, pronti per commentare, lo stiamo già facendo da un po' con donna Susi Fiorillo. Ciao Susi.
3: Rieccoci, ciao Gianluca.
2: La vittoria, il successo importantissimo, virgola, meritato del Napoli con il Genoa, grazie a un secondo tempo dove il Napoli ha rivoltato la partita dopo un po' di sofferenze iniziali. Con i gol di De Bruyne, con il gol speriamo sia dato a Vergara, non sappiamo se sarà dato autorete di Otoa. Insomma, il 2-0 del Napoli risponde immediatamente al 4-1 dell'Inter con il Monza. Abbiamo Marina che abbiamo recuperato in linea. Vai!
3: Ciao Marina! Marina, ti chiamiamo
2: Marina,
3: ogni volta.
2: Secondo tentativo, e tu mi cadi così.
3: Dov'è Marina?
2: Dov'è Marina? Ma sta a mare Marina. Marina sta a mare.
3: Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con Marina. Intanto 081 546.
2: Fermi tutti, che c'è Di Lorenzo, il capitano. Conferenza in diretta live da Genova. Problema loro?
4: Sì, il primo tempo abbiamo sofferto un po' la loro pressione, però ce l'aspettavamo, una loro partenza così, così forte alla prima in casa, quindi diciamo eravamo preparati a questo e ci siamo difesi bene. Poi nel secondo tempo sono un po' calati anche loro e siamo venuti fuori noi con la nostra qualità. Anche i subentrati hanno fatto molto bene quando sono entrati, quindi queste prime partite sono così, chi entra deve essere determinante, stasera lo è stato, quindi abbiamo fatto una buona gara, una vittoria importante in trasferta e è un buon inizio di campionato. Grazie.
5: Forse sono un po' movimenti nel primo tempo, i e Baldanzi che devono forse poi farsi un po' di cosa mai, poi rischi importanti nella tenuta poi della difesa.
4: Sì, sì, penso che Rafa ha fatto un'ottima gara, ma non tutta la difesa, insomma la squadra si è difesa molto bene, siamo stati uniti, compatti quando c'era da difendere, e quindi come ho detto è un buon inizio, una buona partenza. Penso che Rafa ha alle spalle anche un campionato importante come la Liga lo scorso anno, quindi è ritornato con esperienza in più e penso che ha fatto un'ottima gara stasera.
6: Napoli Magazine.
7: È una partita dove avete dimostrato di capire che stava fino alla fine. Quali sono state le difficoltà di questa parte? Perché anche sulla fascia destra dell'altra, a sinistra, prima sera si diceva a costruire poco, c'erano anche un po' più straordinari, che portava tutte le giornate, insomma, è stata una gara apposta.
4: Sì, sì, è stata una gara fisica. Sono stati molto bravi loro a muoversi con i centrocampisti, con Baldanzi che spesso si sfilava sull'esterno, quindi creava superiorità, però insomma grandi occasioni non ne hanno create, come ho detto abbiamo difeso bene da squadra e poi nel secondo tempo siamo venuti fuori con la nostra qualità, con il nostro palleggio e siamo riusciti a sbloccare una partita comunque difficile, in un campo difficile, con una tifoseria che lo sappiamo è sempre difficile giocare qua perché spinge la squadra di casa, e quindi è un'ottima partenza, un'ottima vittoria.
6: Altre domande per il capitano? Ok, grazie.
4: Grazie, buona serata.
2: Capitano Di Lorenzo, ovviamente molto pacato, nel misurato, nei suoi giudizi, come il suo solito, ovviamente spesso in queste occasioni mandano proprio il capitano, i più esperti per gestire un po' la situazione. Ribadiamo che siamo pronti per accogliere i vostri interventi, Marina, terzo
8: adesso,
2: e ultimo.
8: Adesso sono
3: eccola.
8: Qui, sentite?
2: Adesso sì.
8: Mamma mia, è stata dura a chiapparvi.
2: Tambelli, al terzo tentativo.
8: ben risentiti. Grazie. Siamo felicissimi per la prima vittoria.
2: Brava, brava,
8: e la squadra deve crescere, ragazzi, non ci pigliamo in giro, perché il primo tempo è stato un pochino in sordina.
2: Sì.
8: Il Genova stava sotto l'emozione, sai, la prima partita contro una squadra forte, perché noi comunque siamo forti, però con la modestia e pian piano ci hanno portato i tre punti.
2: Come dicono a Lucca, come dicono a Lucca. Sì.
8: Sì, bravo Lucca, pure da crescere, diamo un po' di fiducia, ragazzi, un po' di ottimismo.
2: Brava.
8: È buona la prima e chi ben comincia. Un abbraccio.
2: Grazie
8: a voi e buon proseguimento e forza Napoli e buon campionato.
2: Grazie, forza Napoli. Sei, grazie.
8: Ciao,
2: Marina,
8: ragazzi,
2: della tua testimonianza di affetto. Vai donna Susi.
3: Sempre evidente quella di Marina. E buonasera, Francesco. Dopo i cambi ho visto un buon Napoli ma con un Meret impreciso sui rilanci.
2: Calma.
3: E in difficoltà con i piedi. E un McTominay fuori forma, la vedo nera, settimana prossima ci aspetta il Como e subito dopo l'Inter e si ricomincia subito
2: il Como. Il Como fa, per la questione dei lavori in uno stadio, fa le prime due fuori casa?
3: Mm.
2: Sì. Che oggi ha pareggiato a Udine.
3: Sì.
2: E viene poi.
3: Esatto, la settimana
2: 30.
3: Prossima.
2: Giochiamo sabato o domenica? 30, che cos'è?
3: Giochiamo
2: domenica?
3: Domenica. Domenica, il 30, sì.
2: Vai. Domenica. 18, ore 18.
3: Ore 18, e noi ovviamente saremo qui per la partita e per il post partita. Dalla Slovenia. Gianluca Miranda, che salutiamo.
2: Che
3: dalla Slovenia ho goduto. Un saluto a tutti.
2: Che bello, grande Gianluca Miranda, la sua gentile compagna, lo sposo Miranda. Grazie, Gianluca, un abbraccio, ti aspettiamo presto. Tra poco la conferenza di De Rossi. Forse De Rossi.
3: Non so se si presenterà.
2: Forse
3: De Rossi,
2: attenzione, c'è grande contestazione a Genova. Forse De Rossi non andrà in conferenza, non ci andranno neanche i giocatori, hanno mandato qualche rappresentante della società, vi terremo aggiornati, ma aspettiamo ovviamente Allegri, che credo che di qui a pochissimo arriverà, perché ha già adempiuto ai doveri dei broadcaster di competenza, quindi potrebbe essere arrivare a momenti, ma intanto seguiamo ancora,
3: quindi,
2: i nostri amici.
3: Esatto, che dici a questo punto? Vado al telefono,
2: sì,
3: da
2: sì.
3: Vittorio?
2: No, vai,
3: vado?
2: Vittorio sa che se arriva Allegri si ferma, vai Vittorio.
3: Ciao Vittorio.
9: Mi fermo volentieri pure, esco dallo stadio, ragazzi, siamo venuti a Marassi io e Marek.
2: Che bello!
9: Siamo felicissimi. Il bambino mi ha detto a fine primo tempo che brutto Napoli, io ho detto stai tranquillo, collega, ha detto contenete che nel secondo tempo ce li facciamo. È andata esattamente come pensavo io.
2: Bravo.
9: Lui ha contenuto il primo tempo, sapeva che non potevano tenere 90 minuti. E Napoli è venuto fuori, non si sono più mossi dalla loro area.
2: È vero.
9: Vittoria strameritata.
2: Bravo.
9: Mi è piaciuta anche Lucca. E chiudo dicendo che Vergara è un giocatore vero. Vergara non sta scherzando. Vergara deve trovare un posto in questo Napoli.
2: Stiamo calmi, Vittorio, dobbiamo stare calmi.
9: Io calmo sono.
2: Fossero questi i problemi. Io ne vorrei 100 di questi problemi. Ne vorrei 100 di questi problemi. Avere il problema di trovare spazio in squadra a Vergara e a De Bruyne. Li voglio questi problemi, li voglio. Quindi
9: domanda,
2: vediamo.
9: Una domanda a voi.
2: Vai.
9: Sì. Sapete qualcosa?
2: No, abbiamo visto i crampi.
3: Vedo se intanto c'è qualche aggiornamento.
2: Abbiamo visto dei crampi.
3: Erano crampi, sì.
2: Però lo staff medico del Napoli ha fatto segno di cambiare, probabilmente non volevano rischiare un risentimento. Quindi aspettiamo un attimo. Le questioni muscolari non si valutano mai a caldo alla fine della partita, bisogna aspettare sempre un pizzico, però vedremo.
3: Sembravano crampi, anche perché poi è uscito.
9: Va bene. Ragazzi, un abbraccio all'avvocato e un bacio alla Susi.
2: Al tuo piccolo che è competente. Va bene, ragazzi, stiamo commentando questo 2-0, è tornato il bar dello sport post gara, tutto l'anno insieme saremo dopo le partite a commentare, speriamo che fosse tutte così, le vorrei.
3: Speriamo.
2: Le vorrei tutte così.
3: Noi partiamo,
2: ma non sarà,
3: ovviamente col pensiero
2: ma non
3: positivo.
2: Sarà facile, non sarà facile. Vai
3: prima di
2: Allegri,
3: eccolo.
2: Fermi tutti. Vai Max Allegri.
10: Ieri diceva quello a Napoli sempre, ma immaginava così, che poi sarebbe calato, la sua forza, l'intensità, la pressione.
11: E poi le chiedo come starà Famarini, se avete già qualche indicazione.
12: Allora, per quanto riguarda Beriascili, non è arrivato oggi. Mi ha domandato di Beriascili, giusto?
10: No, il Napoli solito.
12: No, è la seconda, qual è?
10: Rafa Marini.
12: Ah, Rafa Marini, scusa, non ho capito male. Rafa Marista ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e sono contento per il ragazzo, perché il ragazzo è un buon giocatore e ha bisogno di fare una partita del genere. Per quanto riguarda il Napoli solido, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà, perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita.
13: Mediaset, questo signore davanti con la maglietta
14: colore. Ecco, mister, sono qui, mister, buonasera. Le volevo chiedere se questa possiamo definirla come una vittoria, tra virgolette, che arriva dalla panchina, nel senso entra De Bruyne e segna, entra Vergara, segna, testimonianza della qualità e della profondità della rosa. E le volevo chiedere anche un giudizio sulla prestazione di Holund, che ho visto che si è sbattuto per la squadra, però non ha avuto grandi occasioni per buttarla dentro.
12: Holund si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanti gol li farà. Per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
13: Cronache di Napoli, in fondo lì la mano alzata.
15: Buonasera.
12: Sì, sì, vedo.
15: Ecco, le volevo chiedere di De Bruyne, questa gestione subentrando alla panchina come jolly in qualche modo, che ha spaccato la partita e ha deciso la partita, è un trend che può essere un leitmotiv del suo Napoli, cioè gestire un campione come lui e tirarlo fuori magari fresco per stappare la partita?
12: Può essere così. Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile. Gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.
13: A chiudere Napoli Magazine, questa signora con il vestito rosso.
16: Sì, è stata una partita dove il Napoli ha dimostrato
13: il microfono.
16: Il Napoli ha dimostrato carattere.